Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare, sai.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì, altri giurarono e spergiurarono.

Saremo ricchi per sempre, sì, ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì, vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì, quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

parole. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16.

Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra.

Spazio Mattina. Spazio Mattina. Dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una chiusura di 2 chilometri circa tra gli svincoli di Carapelle e Stornara in direzione Canosa, in provincia di Foggia, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 274 Salentina Meridionale è attiva una chiusura all'altezza dello svincolo di Presicce in entrambe le direzioni, in provincia di Lecce, deviazioni in loco. Sulla strada statale 7 Ter Salentina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari di circa 3 km tra lo svincolo per Erchie e lo svincolo per San Pancrazio in provincia di Brindisi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo, non nego.

0: Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Brindisi Montagna e di Melfi, strada statale 658 in direzione della stazione di Vaglio Basilicata in provincia di Potenza. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata di circa 300 metri tra gli svincoli di Balvano e di Vietri in provincia di Potenza in direzione Sicignano degli Alburni. Sulla strada statale 7 via Appia è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari tra lo svincolo per via Scalo Ferroviario e lo svincolo per Matera. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale, ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Su Radio Puglia, solo grande musica.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

0: Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una chiusura di 2 chilometri circa tra gli svincoli di Carapelle e Stornara in direzione Canosa, in provincia di Foggia, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 274 Salentina Meridionale è attiva una chiusura all'altezza dello svincolo di Presicce in entrambe le direzioni, in provincia di Lecce, deviazioni in loco. Sulla strada statale 7 Ter Salentina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari di circa 3 km tra lo svincolo per Erchie e lo svincolo per San Pancrazio in provincia di Brindisi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Puglia. Da oltre 40 anni. Una di famiglia.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24.

0: Radio Puglia. Sono le 6:33 minuti.
1: L'almanacco del giorno.
2: Sabato 3 ottobre 2026. Mancano 89 giorni alla fine dell'anno.
3: Siamo sotto il segno della bilancia. La chiesa ricorda San Gerardo.
2: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Gerardo. Il nome ha origine germanica e significa valoroso con la lancia. Il numero portafortuna è l'8, il colore è l'arancione e la pietra associata è il berillo.
4: Accadde oggi.
2: Il 3 ottobre del 2010 la Germania annuncia di aver estinto dopo 90 anni tramite il versamento di un'ultima rata da 70 milioni di euro i debiti imposti dal Trattato di Versailles per la Prima Guerra Mondiale. Inizialmente il rimborso imposto era di 132 miliardi di marchi, ma nella conferenza di Losanna del 1932 il debito era stato alla fine ridotto a soli 3 miliardi, peraltro mai pagati dal Terzo Reich.
4: Chi è nato oggi?
3: Tra i personaggi famosi nati il 3 ottobre ricordiamo Gwen Stefani, Carmen Russo, Zlatan Ibrahimovic.
4: Le frasi del cinema.
2: Non si è mai troppo prudenti per quanto riguarda le proprie frequentazioni. D'altronde anche Gesù tra i propri apostoli aveva Giuda. Dal film Il Divo.
4: Proverbio del giorno.
3: Chi ha una grossa pancia ha pochi amici. Proverbio del Ruanda.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
5: Da Roberto, buon sabato e buon weekend a tutti. Oggi è il 3 ottobre 2026 e questo è il nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Ottime prestazioni professionali e buona riuscita di viaggi e spostamenti. Potrete prendervi una bella rivincita. Affrontate le difficoltà da vincenti. Forma psicofisica splendente e inossidabile. Toro, dovete seguire con particolare dedizione la questione economica per evitare problemi, spese inutili, battibecchi e malumori in famiglia. Non perdete tempo per correre dietro una persona talmente piena di sé da non avere spazio per voi. Gemelli, le stelle oggi vi sostengono pungolando il vostro innato desiderio di attenzione. Aiuti esterni per appianare controversie di rilievo. Proponendovi con sicurezza, riscuoterete un brillante successo che potete conservare nel tempo. Cancro, state bene allerta, sia per cogliere le occasioni favorevoli e non farvele soffiare da sotto il naso, sia per scongiurare dannosi passi falsi. Ve la potete cavare anche nelle situazioni più intricate. L'importante è non scoraggiarsi al primo ostacolo. Leone, coraggio e passione non vi mancano. È il momento di concretizzare i vostri programmi con lucidità. Non fatevi bloccare da inconvenienti banali. I progetti che sono pronti al decollo seguiranno la loro direzione. Vergine, riflettete a fondo prima di prendere decisioni importanti nel lavoro. Agendo d'impulso potrete sbagliare la vostra valutazione. Per mettere fine alle pretese eccessive della famiglia, adottate un salutare egocentrismo. Bilancia, grande beneficiaria di un buon disegno astrale la vostra immagine pubblica. Riuscite a intrecciare relazioni interessanti con persone che contano. Se volete cambiare il vostro look, prima cercate di individuare gli aspetti che vi soddisfano di più. Scorpione, vi sentite sottotono. Rimediate selezionando gli appuntamenti e rimandando ciò che non è urgente. La quotidianità con le sue complicazioni vi assorbe molto, lasciando poco spazio al tempo libero. Sagittario, calore, dinamismo ed energia non mancheranno. E per quanto riguarda studi e affari, siete in una botte di ferro. Persino il partner ve le dà tutte vinte. Un viaggio di piacere porta nuovi incontri. Capricorno, nella vostra professione siete attivi e determinati, ma ci sono interventi da rinviare per scarsa collaborazione da parte degli altri. In amore siete ancora nell'occhio del ciclone, forse perché continuate a sfoggiare un piglio troppo combattivo. Acquario, giornata agitata. Nel contenzioso con la persona amata, i saggi consigli di un amico avranno un peso rilevante se deciderete di ascoltarlo. Oggi però è anche una giornata di confusione e distrazioni pericolose. Pesci, affari e lavoro vi vedono dinamici e intraprendenti, ma dovete riorganizzare le idee se non volete rischiare passi falsi. In amore, valorizzate ciò che avete. Date seguito ai piani di viaggio e ai nuovi interessi. Non fatevi assorbire del tutto dai vostri impegni. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.
0: Radio Puglia. Meteo.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
7: Su Puglia Basilicata ancora condizioni meteo prevalentemente stabili anche per questa giornata di sabato per la presenza dell'anticiclone che ci accompagnerà ancora per diversi giorni con clima gradevole anche nella nuova settimana. Solo un cambiamento dal 7 di ottobre, prime piogge possibili a seguire qualche giorno di pausa prima dell'arrivo di nuovi fronti dopo l'11 e tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Puglia,

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Brindisi Montagna e di Melfi, strada statale 658 in direzione della stazione di Vaglio Basilicata in provincia di Potenza. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata di circa 300 metri tra gli svincoli di Balvano e di Vietri in provincia di Potenza in direzione Sicignano degli Alburni. Sulla strada statale 7 via Appia è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari tra lo svincolo per via Scalo Ferroviario e lo svincolo per Matera. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale, ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4,45 TAG 533, fino a 45.000 km, entro il 30 settembre.
1: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.

0: irresistibili citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Attenzione!
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
1: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
2: E per il trasporto?
1: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
2: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
1: Un mondo avanti.
3: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
4: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e sui social Angel Cell.
5: A Radio Puglia sono le 6 e 59 minuti.
6: Radio Puglia, meteo.
7: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
8: Su Puglia Basilicata ancora condizioni meteo prevalentemente stabili anche per questa giornata di sabato, per la presenza dell'anticiclone che ci accompagnerà ancora per diversi giorni con clima gradevole anche nella nuova settimana. Solo un cambiamento: dal 7 di ottobre prime piogge possibili, a seguire qualche giorno di pausa prima dell'arrivo di nuovi fronti dopo l'11. E tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
4: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
5: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
6: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
7: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale, con l'impianto di produzione a vista. Ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su sudsbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328-877-3346. Perché a Suds tutto è più buono.
8: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
9: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare.
10: E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
11: CUP24, un paraprenota fatto.
12: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
13: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
12: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
13: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.

0: Com'è romantica la pioggia.
1: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
2: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
3: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
4: www.tecnoresinesrl.it.
5: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!
6: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
7: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
6: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
8: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara. 080 503 20.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.

0: vista lei, ma è uno che ho detto è lei, di me no, non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema,
1: no,
0: non credo sarà un problema,
1: oh no,
0: non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema, non credo che esista.
2: A Radio Puglia sono le ore 7 e 35 minuti.
3: L'almanacco del giorno.
2: Sabato 3 ottobre 2026. Mancano 89 giorni alla fine dell'anno.
4: Siamo sotto il segno della bilancia. La Chiesa ricorda San Gerardo.
2: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Gerardo. Il nome ha origine germanica e significa valoroso con la lancia. Il numero portafortuna è l'8, il colore è l'arancione e la pietra associata è il berillo. Accadde oggi. Il 3 ottobre del 2010 la Germania annuncia di aver estinto dopo 90 anni tramite il versamento di un'ultima rata da 70 milioni di euro i debiti imposti dal Trattato di Versailles per la Prima Guerra Mondiale. Inizialmente il rimborso imposto era di 132 miliardi di marchi, ma nella conferenza di Losanna del 1932 il debito era stato alla fine ridotto a soli 3 miliardi, peraltro mai pagati dal Terzo Reich.
3: Chi è nato oggi?
4: Tra i personaggi famosi nati il 3 ottobre ricordiamo Gwen Stefani, Carmen Russo, Zlatan Ibrahimovic.
3: Le frasi del cinema.
2: Non si è mai troppo prudenti per quanto riguarda le proprie frequentazioni. D'altronde, anche Gesù, tra i propri apostoli, aveva Giuda. Dal film Il Divo.
3: Proverbio del giorno.
4: Chi ha una grossa pancia ha pochi amici. Proverbio del Ruanda.
3: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
5: Don Roberto, buon sabato e buon weekend a tutti. Oggi è il 3 ottobre 2026 e questo è il nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Ottime prestazioni professionali e buona riuscita di viaggi e spostamenti. Potrete prendervi una bella rivincita. Affrontate le difficoltà da vincenti. Forma psicofisica splendente e inossidabile. Toro, dovete seguire con particolare dedizione la questione economica per evitare problemi, spese inutili, battibecchi e malumori in famiglia. Non perdete tempo per correre dietro una persona talmente piena di sé da non avere spazio per voi. Gemelli, le stelle oggi vi sostengono pungolando il vostro innato desiderio di attenzione. Aiuti esterni per appianare controversie di rilievo. Proponendovi con sicurezza, riscuoterete un brillante successo che potete conservare nel tempo. Cancro, state bene allerta, sia per cogliere le occasioni favorevoli e non farvele soffiare da sotto il naso, sia per scongiurare dannosi passi falsi. Ve la potete cavare anche nelle situazioni più intricate. L'importante è non scoraggiarsi al primo ostacolo. Leone, coraggio e passione non vi mancano. È il momento di concretizzare i vostri programmi con lucidità. Non fatevi bloccare da inconvenienti banali. I progetti che sono pronti al decollo seguiranno la loro direzione. Vergine, riflettete a fondo prima di prendere decisioni importanti nel lavoro. Agendo d'impulso potrete sbagliare la vostra valutazione. Per mettere fine alle pretese eccessive della famiglia, adottate un salutare egocentrismo. Bilancia, grande beneficiaria di un buon disegno astrale, la vostra immagine pubblica. Riuscite a intrecciare relazioni interessanti con persone che contano. Se volete cambiare il vostro look, prima cercate di individuare gli aspetti che vi soddisfano di più. Scorpione, vi sentite sottotono. Rimediate selezionando gli appuntamenti e rimandando ciò che non è urgente. La quotidianità con le sue complicazioni vi assorbe molto, lasciando poco spazio al tempo libero. Sagittario, calore, dinamismo ed energia non mancheranno e per quanto riguarda studi e affari siete in una botte di ferro. Persino il partner ve le dà tutte vinte. Un viaggio di piacere porta nuovi incontri. Capricorno, nella vostra professione siete attivi e determinati, ma ci sono interventi da rinviare per scarsa collaborazione da parte degli altri. In amore siete ancora nell'occhio del ciclone, forse perché continuate a sfoggiare un piglio troppo combattivo. Acquario, giornata agitata. Nel contenzioso con la persona amata, i saggi consigli di un amico avranno un peso rilevante se deciderete di ascoltarlo. Oggi però è anche una giornata di confusione e distrazioni pericolose. Pesci, affari e lavoro vi vedono dinamici e intraprendenti, ma dovete riorganizzare le idee se non volete rischiare passi falsi. In amore, valorizzate ciò che avete. Date seguito ai piani di viaggio e ai nuovi interessi. Non fatevi assorbire del tutto dai vostri impegni. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Il 3 e 4 ottobre il comitato di Contrada La Malunga con il patrocinio del comune di Monopoli organizza la festa in onore di San Francesco d'Assisi. Santa messa a ore 19 e a seguire musica e degustazione di frittelle, panzerotti, panino con la salsiccia e caciocavallo impiccato. Festa in onore di San Francesco d'Assisi in Contrada La Malunga di Monopoli sulla strada statale 16 uscita alla Malunga.

0: del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
3: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
2: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
3: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
2: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 500 3 20 26.
4: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group a San Nicandro di Bari in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
5: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Vuoi sentirti sempre sicura e protetta? Prova gli assorbenti Nuvenia Ultra con ali a 1,49€. La nuova tecnologia Smart Protect garantisce fino al 100% di protezione dalle perdite e un extra comfort. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Il 3 e 4 ottobre il comitato di Contrada La Malunga con il patrocinio del comune di Monopoli organizza la festa in onore di San Francesco d'Assisi. Santa messa a ore 19 e a seguire musica e degustazione di frittelle, panzerotti, panino con la salsiccia e caciocavallo impiccato. Festa in onore di San Francesco d'Assisi, in Contrada La Malunga di Monopoli sulla strada statale 16, uscita alla Malunga. Programma dettagliato sui canali social Chiesa La Malunga Monopoli. Sabato 3 ottobre ore 21 live Ritmo Binario Band.
1: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
2: Il 3, 4, 5 ottobre, festa della Madonna del Rosario in Contrada Cozzana di Monopoli. Ogni sera, sagra del panzerotto e del panino con la porchetta. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Parrocchia Santa Maria del Rosario in Cozzana. Sabato 3 ottobre, ore 20, concerto degli allievi dell'Accademia 12 Note. A seguire, animazione gruppi giovani Anspi, oratorio in rock. In chiusura, la band Riff Jokers.
3: Guarda quanta polvere e calcinacci hanno lasciato i muratori. E adesso come facciamo?
4: Non ti preoccupare, cara. Chiamo subito l'azienda di pulizie Puli Services. Si occupano anche di sanificazioni ambienti di lavoro e privati, igiene della casa e delle imprese, oltre a capannoni.
3: Perfetto!
4: Puli Services, via Putignano 92, a Castellana Grotte.
5: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
6: Vivi un'avventura straordinaria per tutta la famiglia al Parco Giurassico World of Dinosaurs a Cassano Murge. Immergiti nella natura dell'Alta Murgia e scopri 45 riproduzioni a grandezza reale dei giganti del passato vissuti milioni di anni fa nell'era dei dinosauri. Ti aspettiamo nei weekend e nei giorni festivi al Parco Giurassico World of Dinosaurs nei pressi dell'Aia dell'Amicizia a Cassano Murge. Info su dinosauricassano.it o al 351 84 00 360.
7: Il Parco Giurassico è aperto tutto l'anno anche per scolaresche e gruppi.
8: A Radio Puglia sono le ore 7 e 58 minuti.
9: Radio Puglia, meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
11: Su Puglia Basilicata ancora condizioni meteo prevalentemente stabili anche per questa giornata di sabato, per la presenza dell'anticiclone che ci accompagnerà ancora per diversi giorni con clima gradevole anche nella nuova settimana. Solo un cambiamento: dal 7 di ottobre prime piogge possibili, a seguire qualche giorno di pausa prima dell'arrivo di nuovi fronti dopo l'11. E tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
12: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: mare in cerca di conforto, forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!
5: Sabato 10 e domenica 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo torna la Fiera della Biodiversità. Mostra mercato, degustazioni, musica, cabaret ed escursioni nella più grande collezione del sud Italia di antiche varietà di piante. Visita il sito fruttiantichipuglia.it e le pagine social Fiera della Biodiversità. Ingresso libero. Ti aspettiamo il 10 e 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo dalle 10 alle 21.
6: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
7: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4,45 TAG 5,33, fino a 45.000 km, entro il 30 settembre.
8: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Radio Puglia.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
4: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
5: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
4: Dici sul serio?
5: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellano Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
6: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale con l'impianto di produzione a vista. Ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328-877-3346. Perché a Suz tutto è più buono.
7: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
8: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
7: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
8: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.

0: L'almanacco del giorno. Sabato 3 ottobre 2026. Mancano 89 giorni alla fine dell'anno.
1: Siamo sotto il segno della bilancia. La chiesa ricorda San Gerardo.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Gerardo. Il nome ha origine germanica e significa valoroso con la lancia. Il numero portafortuna è l'8, il colore è l'arancione e la pietra associata è il berillo. Accadde oggi. Il 3 ottobre del 2010 la Germania annuncia di aver estinto dopo 90 anni tramite il versamento di un'ultima rata da 70 milioni di euro i debiti imposti dal Trattato di Versailles per la Prima Guerra Mondiale. Inizialmente il rimborso imposto era di 132 miliardi di marchi, ma nella conferenza di Losanna del 1932 il debito era stato alla fine ridotto a soli 3 miliardi, peraltro mai pagati dal Terzo Reich. Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 3 ottobre ricordiamo Gwen Stefani, Carmen Russo, Zlatan Ibrahimovic.
0: Le frasi del cinema.
2: Non si è mai troppo prudenti per quanto riguarda le proprie frequentazioni. D'altronde, anche Gesù, tra i propri apostoli, aveva Giuda. Dal film Il Divo.
0: Proverbio del giorno.
1: Chi ha una grossa pancia ha pochi amici. Proverbio del Ruanda.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Don Roberto, buon sabato e buon weekend a tutti. Oggi è il 3 ottobre 2026 e questo è il nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Ottime prestazioni professionali e buona riuscita di viaggi e spostamenti. Potrete prendervi una bella rivincita. Affrontate le difficoltà da vincenti. Forma psicofisica splendente e inossidabile. Toro, dovete seguire con particolare dedizione la questione economica per evitare problemi, spese inutili, battibecchi e malumori in famiglia. Non perdete tempo per correre dietro una persona talmente piena di sé da non avere spazio per voi. Gemelli, le stelle oggi vi sostengono pungolando il vostro innato desiderio di attenzione. Aiuti esterni per appianare controversie di rilievo. Proponendovi con sicurezza, riscuoterete un brillante successo che potete conservare nel tempo. Cancro, state bene allerta, sia per cogliere le occasioni favorevoli e non farvele soffiare da sotto il naso, sia per scongiurare dannosi passi falsi. Ve la potete cavare anche nelle situazioni più intricate. L'importante è non scoraggiarsi al primo ostacolo. Leone, coraggio e passione non vi mancano. È il momento di concretizzare i vostri programmi con lucidità. Non fatevi bloccare da inconvenienti banali. I progetti che sono pronti al decollo seguiranno la loro direzione. Vergine, riflettete a fondo prima di prendere decisioni importanti nel lavoro. Agendo d'impulso potrete sbagliare la vostra valutazione. Per mettere fine alle pretese eccessive della famiglia, adottate un salutare egocentrismo. Bilancia, grande beneficiaria di un buon disegno astrale la vostra immagine pubblica. Riuscite a intrecciare relazioni interessanti con persone che contano. Se volete cambiare il vostro look, prima cercate di individuare gli aspetti che vi soddisfano di più. Scorpione, vi sentite sottotono. Rimediate selezionando gli appuntamenti e rimandando ciò che non è urgente. La quotidianità con le sue complicazioni vi assorbe molto, lasciando poco spazio al tempo libero. Sagittario, calore, dinamismo ed energia non mancheranno e per quanto riguarda studi e affari siete in una botte di ferro. Persino il partner ve le dà tutte vinte. Un viaggio di piacere porta nuovi incontri. Capricorno, nella vostra professione siete attivi e determinati, ma ci sono interventi da rinviare per scarsa collaborazione da parte degli altri. In amore siete ancora nell'occhio del ciclone, forse perché continuate a sfoggiare un piglio troppo combattivo. Acquario, giornata agitata. Nel contenzioso con la persona amata, i saggi consigli di un amico avranno un peso rilevante se deciderete di ascoltarlo. Oggi però è anche una giornata di confusione e distrazioni pericolose. Pesci, affari e lavoro vi vedono dinamici e intraprendenti, ma dovete riorganizzare le idee se non volete rischiare passi falsi. In amore, valorizzate ciò che avete. Date seguito ai piani di viaggio e ai nuovi interessi. Non fatevi assorbire del tutto dai vostri impegni. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.

0: Il 3 e 4 ottobre il comitato di Contrada La Malunga con il patrocinio del comune di Monopoli organizza la festa in onore di San Francesco d'Assisi. Santa messa a ore 19 e a seguire musica e degustazione di frittelle, panzerotti, panino con la salsiccia e caciocavallo impiccato. Festa in onore di San Francesco d'Assisi in Contrada La Malunga di Monopoli sulla strada statale 16 uscita alla Malunga. Programma dettagliato sui canali social Chiesa La Malunga Monopoli. Domenica 4 ottobre ore 21 suonati di testa live hit musica italiana e a seguire estrazione dei biglietti vincenti della lotteria.
1: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
1: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
1: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
3: Pizzeria e braceria La Fenice.
4: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti cotte nel forno a legna.
3: La Fenice è anche un'eccellente braceria con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
4: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
3: La Fenice, via Michele La Torre 72, Castellana Grotte.
5: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
6: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
7: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
6: Ah, impossibile.
7: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
8: Attenzione!
9: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
8: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
9: E per il trasporto?
8: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
9: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
8: Un mondo avanti.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Il 3 e 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi al Santuario della Madonna della Vetrana a Castellana Grotte, con musica, enogastronomia e mini Luna Park. Sabato 3 ottobre alle ore 21, concerto dei Colfischio Senza e della Banda di Castellana. Domenica 4 ottobre alle 18, messa solenne. A seguire processione e concerto in cassa armonica della Banda di Mottola diretta dal maestro Giuseppe Gregucci. Alle ore 23, fuochi pirotecnici e bolero. Info e programma sulle pagine social Festa San Francesco Castellana. Vi aspettiamo al Santuario della Madonna della Vetrana a Castellana Grotte.
3: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
4: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
5: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
4: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
6: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la linea Formula Pura di Deborah Milano, con ingredienti di origine naturale fino al 99%. I Lip Oil Bio Finish Shimmer sono a 7,90€ e i nuovissimi kit Formula Pura con mascara e matita sono a 9,90€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.
2: Radio Puglia News.
3: Buongiorno da Nicola De Muro. Dal Consiglio dei Ministri il via libera ieri al documento programmatico di finanza pubblica, cornice della manovra per il 2027. Previsto uno scostamento di bilancio dello 0,3% sia per energia che per difesa, i due capitoli sui quali Bruxelles ha concesso flessibilità di bilancio. Ma sentiamo in conferenza stampa il Ministro dell'Economia Giorgetti.
4: Questo scostamento è quantificato per il 27 nello 0,3% per quanto riguarda l'energia, dello 0,3% per quanto riguarda la sicurezza, analoga previsione per quanto riguarda il 2028, 0,3. Abbiamo deciso di ridurre e ridimensionare lo scostamento e lo sforzo richiesto per quanto riguarda la difesa.
3: Ieri direzione nazionale del PD votata all'unanimità la relazione della segretaria del partito, ma con l'assenza al momento del voto dell'ala riformista. Elly Schlein ha riservato un affondo agli alleati del Movimento 5 Stelle. In un'alleanza non è che uno vale uno, noi abbiamo il doppio dei voti, ha detto. E poi dalla leader Dem un attacco frontale alla premier Meloni.
5: Ecco, siccome Giorgia Meloni recentemente mi ha chiesto di dirle una cosa vera, io gliene sto dicendo 10, coi numeri alla mano, perché i numeri sono testardi, non sono di destra o di sinistra. Dicevate che avreste abbassato le tasse. Siamo al record di pressione fiscale degli ultimi 12 anni. Abbiamo gli stipendi tra i più bassi d'Europa e il costo dell'energia all'ingrosso più caro d'Europa. Provate a negare questo.
3: Le sette grandi potenze occidentali, compresa l'Italia, accettano la proposta di Donald Trump di attingere alle riserve energetiche d'emergenza per abbassare i prezzi dei carburanti. Saranno rilasciati 100 milioni di barili in 4 mesi. Dopo aver travolto la Turchia, stavolta pareggia la giovane Italia di Mancini, ma l'1-1 di Parigi in Nations League contro la Super Francia di Zidane vale come una vittoria. Donnarumma ancora protagonista, il resto lo fa l'entusiasmo e il talento dei giovani azzurri. Questo è quello che vogliamo fare, le parole del CT, il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
6: E allora la nuova Italia di Roberto Mancini sta dimostrando di essere una cosa seria, metabolizzata in fretta la delusione per il meritato capo interno con il Belgio. Gli azzurri nel giro di 3 giorni sono andati a vincere in Turchia e a pareggiare in rimonta contro le stelle della Francia di Zidane di fronte ai 77.000 di Saint-Denis. Primo tempo quasi perfetto per l'Italia scelta dal CT con Barella in panchina. Possesso palla di Bleu ispirati da Olise, ma prima Kane e poi Frattesi avevano avuto le migliori occasioni per il vantaggio. Nella ripresa la Francia spinge, Donnarumma para tutto, ma una perla di Olise su punizione fa esplodere lo Stade France. Ma questa Italia non ci sta e Bastoni dopo l'acuto in Turchia replica battendo anche Maignan. Alla fine provano a vincerla entrambe, finisce 1-1. Risultato e prestazioni che sembrano velocizzare il percorso richiesto da Roberto Mancini.
7: Questo è quello che noi vorremmo fare, poi non sappiamo se ce la faremo così presto, più velocemente o un po' più lentamente, però credo che stasera insomma sia stata una bella prova, perché di fronte c'erano una delle squadre più forti al mondo con delle cose molto positive.
6: Lunedì ultima fatica di questo primo scorcio di Nations League, a Bologna arriva la Turchia di Montella, ancora quota zero. Da Parigi Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
3: È tutto, a più tardi.
2: Radio Puglia Meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
9: Su Puglia Basilicata ancora condizioni meteo prevalentemente stabili anche per questa giornata di sabato, per la presenza dell'anticiclone che ci accompagnerà ancora per diversi giorni con clima gradevole anche nella nuova settimana. Solo un cambiamento dal 7 di ottobre, prime piogge possibili a seguire qualche giorno di pausa prima dell'arrivo di nuovi fronti dopo l'11 e tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
10: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona a te cara sia emozionante?
11: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757.

0: Da Radio Puglia, i ricordi del cuore.
1: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

0: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
1: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
2: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
3: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. 2 weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!
4: Il 3, 4, 5 ottobre, festa della Madonna del Rosario in Contrada Cozzana di Monopoli. Ogni sera, sagra del panzerotto e del panino con la porchetta. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Parrocchia Santa Maria del Rosario in Cozzana. Lunedì 5 ottobre, ore 20, apertura allievi dell'Accademia 12 Note. A seguire, Vasco Rossi Cover Band, I Comandanti.
5: Guarda quanta polvere e calcinacci hanno lasciato i muratori. E adesso come facciamo?
6: Non ti preoccupare, cara. Chiamo subito l'azienda di pulizie Puli Services. Si occupano anche di sanificazioni ambienti di lavoro e privati, igiene della casa e delle imprese, oltre a capannoni.
5: Perfetto!
6: Puli Services, via Putignano 92 a Castellana Grotte.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

0: Il 3 e 4 ottobre il comitato di Contrada La Malunga con il patrocinio del comune di Monopoli organizza la festa in onore di San Francesco d'Assisi. Santa messa a ore 19 e a seguire musica e degustazione di frittelle, panzerotti, panino con la salsiccia e caciocavallo impiccato. Festa in onore di San Francesco d'Assisi in Contrada La Malunga di Monopoli sulla strada statale 16 uscita alla Malunga. Programma dettagliato sui canali social Chiesa La Malunga Monopoli. Sabato 3 ottobre ore 21 live Ritmo Binario Band.
1: Garantiamo il valore futuro della tua Audi perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value a partire da 349 euro al mese per 35 mesi con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4,45 TAG 533 fino a 45.000 km entro il 30 settembre.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: La festa è qui!
4: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Vialenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
7: CUP24, un paraprenota fatto.
8: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
0: Il 3 e 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi al Santuario della Madonna della Vetrana a Castellana Grotte, con musica, enogastronomia e mini Luna Park. Sabato 3 ottobre alle ore 21, concerto dei Colfischio Senza e della Banda di Castellana. Info e programma sulle pagine social Festa San Francesco Castellana. Vi aspettiamo al Santuario della Madonna della Vetrana a Castellana Grotte.

0: c'è, il gatto non c'è. Dove è il gatto? Indovina dove è il gatto. Il gatto non c'è, il gatto c'è. Facciamo il gioco delle tre gatte, non delle tre carte. Buongiorno a Suor Rosangela, direttamente dal convento di Cristo Re. Come va, suora?
1: Buongiorno, Fra Maurizio. Tutto bene, grazie.
0: Tutto a posto.
1: Ho già cominciato le
0: stamattina
1: confessioni.
0: Stamattina ti sei alzata alle 5, hai piantato,
1: 5:15.
0: Hai piantato tutte le...
1: Sì, sono in compagnia anche di Suor Tea stamattina.
0: Sì.
1: Che si è svegliata alle 4.
0: È nata Bizzucca.
1: Eh sì, siamo tutte e due. Sì.
0: Due Bizzucche.
1: È sicuro che andremo in paradiso,
0: è
1: vero,
0: un brocco. Tea?
1: Ci siamo guadagnate nello spazio in paradiso.
0: Hai capito?
1: Caro mio, bisogna lavorare bene. Cominciamo.
0: Io voglio andare all'inferno.
1: Vabbè, ognuno va dove vuole.
0: La sai la barzelletta di quello che va in paradiso? Madonna,
1: no.
0: Come la pietra, come fa freddo qua, come fa freddo qua, mamma mia, lo manda nel purgatorio, mamma mia come fa freddo, mamma mia come fa freddo. A un certo punto chiede un favore a Lucifero, dice: vedi se me lo puoi tenere all'inferno. Lo va a trovare, beh, come sta quel personaggio, e lo sente gridare da lontano: chiudete la porta che fa freddo. Sentiva sempre freddo. Tu senti freddo generalmente?
1: Sì, generalmente
0: o sei una persona
1: sì,
0: molto calda?
1: No, io sono molto freddolosa.
0: Sì?
1: Sì, sì.
0: Quindi litigate con il compagno perché lui se sente caldo e tu senti freddo. Uno vuole la coperta
1: sempre,
0: e l'altro si scopre.
1: Io sento sempre freddo.
0: Sì.
1: Io durante tutta l'estate ho utilizzato sempre il copriletto.
0: Ah.
1: No, sì, sì. Non ne ho mai fatto a meno. Ora sono già con la coperta.
0: Sì.
1: Eccoci.
0: Sei una donna da riscaldare.
1: E il convento.
0: Consumi
1: poi,
0: troppo gas metano.
1: Nel convento c'è stata corrente, capito?
0: Bene. Buongiorno a tutti, vi ricordiamo il nostro
1: Benvenuti.
0: Contatto WhatsApp.
1: 333-166-5757 per internet.
2: L'almanacco del giorno. Sabato 3 ottobre 2026. Mancano 89 giorni alla fine dell'anno.
3: Siamo sotto il segno della bilancia. La Chiesa ricorda San Gerardo.
2: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Gerardo. Il nome ha origine germanica e significa valoroso con la lancia. Il numero portafortuna è l'8, il colore è l'arancione e la pietra associata è il berillo. Accadde oggi. Il 3 ottobre del 2010, la Germania annuncia di aver estinto dopo 90 anni tramite il versamento di un'ultima rata da 70 milioni di euro i debiti imposti dal Trattato di Versailles per la Prima Guerra Mondiale. Inizialmente il rimborso imposto era di 132 miliardi di marchi, ma nella conferenza di Losanna del 1932 il debito era stato alla fine ridotto a soli 3 miliardi, peraltro mai pagati dal Terzo Reich. Chi è nato oggi?
3: Tra i personaggi famosi nati il 3 ottobre ricordiamo Gwen Stefani, Carmen Russo, Zlatan Ibrahimovic.
2: Le frasi del cinema. Non si è mai troppo prudenti per quanto riguarda le proprie frequentazioni. D'altronde, anche Gesù, tra i propri apostoli, aveva Giuda. Dal film Il Divo. Proverbio del giorno.
3: Chi ha una grossa pancia ha pochi amici. Proverbio del Ruanda.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Don Roberto, buon sabato e buon weekend a tutti. Oggi è il 3 ottobre 2026 e questo è il nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Ottime prestazioni professionali e buona riuscita di viaggi e spostamenti. Potrete prendervi una bella rivincita. Affrontate le difficoltà da vincenti. Forma psicofisica splendente e inossidabile. Toro, dovete seguire con particolare dedizione la questione economica per evitare problemi, spese inutili, battibecchi e malumori in famiglia. Non perdete tempo per correre dietro una persona talmente piena di sé da non avere spazio per voi. Gemelli, le stelle oggi vi sostengono pungolando il vostro innato desiderio di attenzione. Aiuti esterni per appianare controversie di rilievo. Proponendovi con sicurezza, riscuoterete un brillante successo che potete conservare nel tempo. Cancro, state bene allerta, sia per cogliere le occasioni favorevoli e non farvele soffiare da sotto il naso, sia per scongiurare dannosi passi falsi. Ve la potete cavare anche nelle situazioni più intricate. L'importante è non scoraggiarsi al primo ostacolo. Leone, coraggio e passione non vi mancano. È il momento di concretizzare i vostri programmi con lucidità. Non fatevi bloccare da inconvenienti banali. I progetti che sono pronti al decollo seguiranno la loro direzione. Vergine, riflettete a fondo prima di prendere decisioni importanti nel lavoro. Agendo d'impulso potrete sbagliare la vostra valutazione. Per mettere fine alle pretese eccessive della famiglia, adottate un salutare egocentrismo. Bilancia, grande beneficiaria di un buon disegno astrale, la vostra immagine pubblica. Riuscite a intrecciare relazioni interessanti con persone che contano. Se volete cambiare il vostro look, prima cercate di individuare gli aspetti che vi soddisfano di più. Scorpione, vi sentite sottotono? Rimediate selezionando gli appuntamenti e rimandando ciò che non è urgente. La quotidianità con le sue complicazioni vi assorbe molto, lasciando poco spazio al tempo libero. Sagittario, calore, dinamismo ed energia non mancheranno e per quanto riguarda studi e affari siete in una botte di ferro. Persino il partner ve le dà tutte vinte. Un viaggio di piacere porta nuovi incontri. Capricorno, nella vostra professione siete attivi e determinati, ma ci sono interventi da rinviare per scarsa collaborazione da parte degli altri. In amore siete ancora nell'occhio del ciclone, forse perché continuate a sfoggiare un piglio troppo combattivo. Acquario, giornata agitata. Nel contenzioso con la persona amata, i saggi consigli di un amico avranno un peso rilevante se deciderete di ascoltarlo. Oggi però è anche una giornata di confusione e distrazioni pericolose. Pesci, affari e lavoro vi vedono dinamici e intraprendenti, ma dovete riorganizzare le idee se non volete rischiare passi falsi. In amore, valorizzate ciò che avete. Date seguito ai piani di viaggio e ai nuovi interessi. Non fatevi assorbire del tutto dai vostri impegni. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.
3: La radio che spinge, Radio Puglia.

0: Radio Puglia, ci siamo, mi raccomando.
1: Buongiorno Maurizio, buongiorno Rosangela. Maurizio, ma questa canzone è dedicata per te?
0: Stasera in tanti riempiamo la Malunga. Ciao e buona giornata.
2: Intanto parecchi negozi stanno chiudendo in tutta Italia, io mi sono fatto gli occhi a mandorla, sono quasi diventato cinese.
3: Stanno chiudendo perché?
2: Perché se non sei cinese

0: noi, sì, Maurizio, vero? Vogliamo
1: fare.
0: Avremo un futuro come TikTok.
1: Vedi,
0: Tea, dove vai? Vieni, sei qui con noi.
1: Devi andare a
0: dagli scout.
1: La novena.
0: La novena. Ammazza. Da ottobre la comincia.

0: Buongiorno Maurizio, buongiorno Radio Puglia. Mi fa molto piacere sentire anche la Rossangela. Volevo salutarti, sono Anna di Torre a Mare.
1: Ciao.
0: È tantissimo
1: Anna
0: che non viene a lavorare.
1: Come
0: auguri, buon weekend a tutti.
1: In che senso non vai a lavorare?

0: Certo che tutti questi politici che vanno in televisione, siccome arriveranno le elezioni tra poco, dicono un sacco di cavolate. L'importante è che mi votate, così io vado a prendere 13.000 lire. No,
1: a me è successa
0: euro
1: una cosa curiosa, sì. Maurizio, proprio stamattina qui giù, non sto scherzando, dei ragazzi mi hanno fermato per chiedermi chi avrei votato su insomma il sindaco, sì, uscente di Castellana, sì.
0: È venuto uno da me.
1: No, io premetto che non sono di Castellana, non voto
0: Lasciami stare, voglio morire.

0: mattina. Il tuo spazio.
1: Ce la faremo anche questa volta. La vita va avanti ugualmente. Non rassegnatevi. Continuate a combattere ogni mattina.

0: Mauri, lo ripeto di nuovo, yo c'è Sap de Sabagani.
1: Stai tranquillo, se non ti pagano passa di qua, c'è Rosangela che oggi ha preparato le buste.
2: Sì, sì, è vero.
1: Dell'immondizia.
2: Bravo.
3: Anche l'immondizia è aumentata.
2: Tutto, ormai non sappiamo più cosa dobbiamo
1: pure
2: pagare.
1: Mia moglie. Prima si accontentava con 10 euro.
2: Ora invece gli devi dare 20.
1: Hai capito bene. Hai capito bene.

0: C'è la gatta qua sul banco che mi sta dando fastidio. Non ce la faccio più. Devi salutare qualcuno.
1: Dobbiamo salutare Ciccio di Noi Cattaro. Questi saluti arrivano da parte di Filippo. Dare il nostro buongiorno anche a Giusy e Antonio. Buongiorno a tutti voi ragazzi. Questo è Spazio Mattina in compagnia di Maurizio di Bari
0: e Rosangela.
2: Radio Puglia.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
3: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
4: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
3: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
4: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
3: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
0: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!
2: Sabato 10 e domenica 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo torna la Fiera della Biodiversità. Mostra mercato, degustazioni, musica, cabaret ed escursioni nella più grande collezione del Sud Italia di antiche varietà di piante. Visita il sito fruttiantichipuglia.it e le pagine social Fiera della Biodiversità. Ingresso libero. Ti aspettiamo il 10 e 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo dalle 10 alle 21.

0: 11 ottobre, ragazzi, c'è un appuntamento al quale veramente non possiamo mancare, nessuno di noi, perché si tratta di una camminata per la salute che si terrà proprio qui a Castellana Grotte, con partenza nei pressi dell'ospedale del De Bellis di Castellana Grotte. E qui a Radio Puglia vi daremo la possibilità di vincere un biglietto per partecipare con noi, tra l'altro, a questa bellissima e importantissima camminata. Come? Attraverso un quiz al quale daremo il via tra pochissimo. Voi restate lì.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Il 3 e 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi al Santuario della Madonna della Vetrana a Castellana Grotte, con musica, enogastronomia e mini Luna Park. Sabato 3 ottobre alle ore 21, concerto dei Colfischio Senza e della Banda di Castellana. Domenica 4 ottobre alle 18, messa solenne. A seguire processione e concerto in cassa armonica della Banda di Mottola, diretta dal maestro Giuseppe Gregucci. Alle ore 23, fuochi pirotecnici e bolero. Info e programma sulle pagine social Festa San Francesco Castellana. Vi aspettiamo al Santuario della Madonna della Vetrana a Castellana Grotte.
4: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
5: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
6: Inoltre vendita di reti a regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
5: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
7: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la linea Formula Pura di Deborah Milano, con ingredienti di origine naturale fino al 99%. I Lip Oil Bio Finish Shimmer sono a 7,90€ e i nuovissimi kit Formula Pura con mascara e matita sono a 9,90€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
8: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: Acciaio Fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.

0: il 30% per ogni trasmissione di immigrati. Anche
1: cioè?
0: Io sono un immigrato.
1: Ah, ecco,
0: prima vivevo a Inziteto, adesso vivo a Castellana Grotte. E quindi mi hanno accolto qui.
1: E certo, sei immigrato da un altro paese, perché
0: sì,
1: effettivamente
0: sì.
1: Quando ci si sposta da un paese a un altro, sui documenti viene fuori proprio questa dicitura, immigrato da.
0: E dovete quindi sapere che adesso a Cristo Re c'è la Brexit, è uscita fuori dall'Europa.
1: Sarebbe.
0: E quindi per entrare a Cristo Re ci vuole il passaporto.
1: È vero, sì.
0: Hai fatto il passaporto.
1: Io sono tutta regolare, tutta a posto, anche perché io sono quasi il sindaco.
0: Sei cittadina di Cristo Re, quindi
1: io sono quasi,
0: non hai problemi.
1: Sindaco, quasi, eh. No,
0: perché
1: nessun problema.
0: A Cristo Re danno facoltà di avere, se vogliono, i meno abbienti, i profilattici gratis.
1: Ma che stai
0: un
1: dicendo?
0: Pacchetto alla settimana.
1: Scusami, ma non dovevamo.
0: Che ha detto padre Raffaele che il profilattico è ammesso. Anche se dovete procrearvi per aumentare la popolazione, perché lì a Cristo Re sono ancora 16 residenti. È diventata peggio della Repubblica di San Marino e la banca l'hanno aperta, quindi se volete evadere
1: saremo
0: potete
1: pure 16
0: depositare
1: a Cristo Re.
0: I vostri soldi a Cristo Re. Accettiamo solo contanti.
1: Con tanti saluti.
0: Sì.
1: Dicevo, saremo pure 16, ma non ci manca veramente nulla. Abbiamo tutto.
0: Avete anche il boss lì?
1: Dillo forte.
0: Quello che
1: boss
0: fa la focaccia e il pane. Lì.
1: E certe polpette, la parmigiana.
0: Per favore, la vuoi mandare una parmigiana ogni tanto qui? caro boss.
1: No, perché siamo a dieta, dobbiamo mantenere la nostra linea, diversamente non possiamo fare tutte quelle.
0: Diamo ai meno ambienti.
1: Ah, ecco, non è che ce le mangiamo noi.
0: Sapere, abbiamo
1: cose.
0: Il 30% di immigrati.
1: È giusto. Va bene, ok. Comunque tra poco daremo anche una promozione
0: una
1: che abbiamo pensato per le vacanze natalizie a Cristo Re, vero
0: sì,
1: Maurizio?
0: Sì, sì,
1: esatto.
0: Sì. Stiamo organizzando dei pullman anche per Cuba.
1: Che c'entra Cuba con Cristo Re? Non ho capito. Che confusione, ragazzi, che confusione!
2: Che faccia accenda?
0: Quella grande per oggi.
2: I tuoi occhi sono due pastiglie al centro di un'anima senza confini.
0: Ma di dov'è l'erba?
2: Senza le
0: del vicino.
2: Se non mi ami giuro mi incasini. La bomba atomica, due terroristi, le guerre puniche.
0: Dovete sapere che anche a Cristo Re

0: Pronto?
1: Pronto, buongiorno, finalmente.
0: Ma non l'avete pagata questo mese?
2: Tu non mi hai dato. Antonia, buongiorno, benvenuta.
0: Non
2: sei
0: avete mandato il bonifico.
2: Tesoro. Sei tesoro.
0: Ma sì.
2: Aspetta, una cosa alla volta, Antonia.
0: Senti, Antonia,
2: innanzitutto buongiorno, sei in diretta.
0: Sei stata estratta per...
2: Perché? Per
0: 10 confezioni di Lines con le ali.
2: Vuoi venire a Cristo Re, Antonia? Antonia, tu Cristo Re la conosci? Conosci?
0: Ma c'è possibile che non amate, ma domanda sti cristiani in diretta. Antonia, che qua la gente sta ascoltando la radio. Dimmi come ti posso aiutare.
1: Un brano?
2: Muoviti.
0: Va bene, allora tutto per te, tra poco un brano solo per te.
1: Saluti,
0: vai solo. Ti saluta adesso.
2: Saluti, salutala, dai.
1: Vabbè.
2: Dillo.
1: Vabbè.
0: Passo io da casa tua a portarti gli assorbenti.
2: Saluti.

0: Sai come mio marito Piero è una 40 Giulia.
1: Dipinto, ha detto. Ho capito bene, eh?
2: Sì, così ho capito.
1: Dipinto. Vabbè, poi vediamo se abbiamo.
2: Ci mettono
1: dipinto
2: a dura prova i nostri, sì, ascoltatori.
1: Non è che possiamo contattare tutti quanti, perché voi.
3: No, è mio! Guarda!
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
7: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.

0: ti svegli col mal di schiena. E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
2: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
1: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
2: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
3: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
4: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.

0: Hai capito, scemo pagliaccio?
1: E lui si chiama Michele Vaira, è stato nostro ospite tra l'altro qui a Radio Puglia e vi consiglio fortemente di andare a rivedere questa giornata che ha trascorso con noi, nella quale siamo riusciti in qualche modo a realizzare un suo piccolo sogno. Stamattina
2: diciamo che
1: spazio.
2: Questo ragazzo è disabile, sì, su una sedia, esatto. E non riesce neanche a parlare, parla con
1: attraverso l'utilizzo di un
2: l'utilizzo
1: PC.
2: Di un
1: lui
2: PC.
1: Il suo canale si chiama Michele Basta, vuol dire far capire alle persone che mi stanno vicino che anche se sono una persona per l'appunto con disabilità, non significa che non devo, insomma, vivere la mia vita. E il nome del suo canale, come dicevo, è del suo progetto di vita, di Michele, un ragazzo con paralisi spastica che promuove la sua autonomia e il diritto di vivere al di là della disabilità. Ha scritto una canzone per una persona alla quale lui vuole mandare un messaggio molto forte, ed è Serena Brancale. L'ascoltiamo in questo momento qui su Radio Puglia. Michele Vaira.
2: Io colgo l'occasione anche per salutare un altro ragazzo nelle sue stesse condizioni, Francesco

Molto bella questa canzone sviluppata con l'intelligenza artificiale. Come dicevo, salutiamo tutte quelle persone che sono in queste condizioni, che sono veramente tantissime all'ascolto di Radio Puglia. Poi noi ogni tanto invitiamo un po' di queste persone diversamente abili, ma in particolar modo abbiamo avuto anche ospiti ragazzi o ragazze autistici che qui a Radio Puglia hanno trovato anche un modo per aprirsi. Queste persone sono molto chiuse, quindi se avete un figlio o una figlia autistica, chiamateci e perché no, vi ospiteremo qui a Radio Puglia.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
0: Attenzione!
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
3: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
2: E per il trasporto?
3: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
2: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
3: Un mondo avanti.
4: E Luca, t'ha deciso?
5: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
6: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell...
4: Stai senza pensiero.
7: Il 3 e 4 ottobre il comitato di Contrada la Malunga, con il patrocinio del comune di Monopoli, organizza la festa in onore di San Francesco d'Assisi. Santa messa a ore 19 e a seguire musica e degustazione di frittelle, panzerotti, panino con la salsiccia e caciocavallo impiccato. Festa in onore di San Francesco d'Assisi, in Contrada la Malunga di Monopoli, sulla strada statale 16, uscita alla Malunga. Programma dettagliato sui canali social Chiesa la Malunga Monopoli. Sabato 3 ottobre, ore 21, live Ritmo Binario Band.
8: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4,45 TAG 533, fino a 45.000 km, entro il 30 settembre.
9: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie. Alla Farmacia Pugliese di Castellana Grotte c'è tutto ciò che ti serve per la tua salute, il tuo benessere e la tua bellezza. Da noi trovi forniti reparti di omeopatia, cosmesi, veterinaria ed erboristeria, personale qualificato e disponibile e tanti servizi. Esame gratuito dell'udito, prenotazione visite, noleggio di presidi medici. Farmacia Pugliese, al tuo fianco ogni giorno. A Castellana Grotte in via Conversano 110. Seguici sui social.
10: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: Spazio Mattina. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.
1: Non possiamo piacere a tutti.

0: parlata.
1: Sì, pronto?
2: Buongiorno Nika, come stai stamattina? È il tuo compleanno, auguri. Hai capito chi sono? No. Nika?
1: Sì?
2: Sei in diretta su Radio Puglia.
3: Non avere paura. Buongiorno, benvenuta cara, tanti auguri.
1: Io so già chi è stato, Alfredo.
3: Vabbè, al di là di quello,
2: colpa di Alfredo, è colpa di Alfredo.
3: Tutti questi auguri, prenditi tutti questi auguri da parte di tutto lo staff Kuwait di Fasano di fronte allo stadio, mi hanno specificato.
1: Oh, grazie mille.
3: In particolar modo è Alfredo per l'appunto che ci
2: colpa
3: ha chiamato.
2: Di Alfredo.
1: Grazie,
2: colpa
1: Arturo.
2: Di Alfredo.
3: Senti, ma Alfredo chi è? Un amico?
1: È un mio migliore amico. Abbiamo iniziato come colleghi
3: sì.
1: Dura da una vita questa amicizia, insomma.
3: Cioè quanti anni?
1: Io avevo 18 anni, ne ho 39.
3: Quindi pensa un po', sono 21 anni di amicizia. Beh,
1: esatto.
3: Siamo felici.

0: ricorda moltissimo l'ultimo concerto a Erba.
1: Si era già dimenticata di quello che mi aveva detto prima.
0: Auguri.

0: Diamo il benvenuto ai nostri amici di Turi che sono rientrati in Europa. Quelli di Turi e di San Michele sono comuni europei adesso, non sono più nella Brexit. Benvenuti ragazzi.
1: Ovunque tu sia, Radio Puglia è con te.
2: Radio Puglia è con te.
1: Radio Clicca Puglia. Su Ascolta Ora dal sito www.radiopuglia.it e ti accompagneremo ovunque.
2: Ti accompagneremo ovunque.
1: Radio Puglia.
3: Buon Natale a tutti.
4: Chi sei?
3: Dennis.
5: Yuhu! Yeppa!
6: Si vola!
0: Il momento della nostra Folletto Dance, Pezza Dance, Scopa Dance. Mentre Rosangela è salita sul cubo, non fa la cubana.
5: Bravo.
0: Ma fa la
5: cubista.
0: Non ho mai visto una suora che fa la cubista, ma adesso mi ci metto da sotto, chissà che scoprirò qualche cosa intima. L'intimo più diffuso come colore?
5: Nero, suppongo.
7: Il nero.
0: È il lutto.
5: Comunque
0: però.
5: Maurizio, c'è sempre una prima volta.
0: A me piace il rosso.
5: Ah, il rosso. A Natale.
1: Radio Puglia, Radio Puglia. Radio Puglia. Radio Puglia.
5: Devo fare degli auguri per Gianni e Pamela per il loro anniversario di matrimonio. Arrivano da parte di Vito Antonella e dal gruppo

0: Baciatieri e Salsieri. Un saluto anche a Comasia.
1: Sei
0: dal
1: per
0: gruppo
1: voi?
0: Talea De Vivai Capitanio. E un saluto anche a Maestro Ciccio, che sta mettendo i mattoni al canale di Pirro.
1: Perché ha fatto l'anniversario Radio Pur-

0: può essere un carabiniere, un poliziotto che ha il dito medio sul di dietro. Perché? Ci date la risposta. Perché un carabiniere abbia il dito medio infilato da dietro? Perché? Fatecelo sapere. Vincerete una partecipazione alla corsa di...
1: No, allora, la camminata per la salute, abbiamo una domanda specifica da fare. La facciamo tra poco, la facciamo subito. Sì. Quella di quest'anno è l'ottava edizione della camminata Camminiamo per la Salute. Dovete rispondere semplicemente sì o no, scrivendo un messaggio ovviamente al 333-166-5757 e vincerete il biglietto.
0: Non ho capito qual è la domanda, sì o no.
1: La domanda, la risposta è sì o no. La domanda è: quella di quest'anno è l'ottava edizione della camminata Camminiamo per la Salute? Voi dovete rispondere sì oppure no.
0: Devi fare il quiz del Napoleone, com'era il colore del cavallo bianco di Napoleone. Cioè, prima dici che quest'anno è l'ottava edizione, poi dice ma per voi l'hai detto prima. Vabbè, dai, non ho importanza. Se volete partecipare e vincere, il primo che messaggia al 333-166-5757 scrivendo sì
1: oppure
0: con il nome.
1: Oppure
0: ma se hai detto già che questa... Ma ehi, basta che messaggiate, che dobbiamo prendere un vincitore per il collo e portarlo alla camminata. L'ottava o la nona? Sì o no? L'ottava è sì? Se no, scrivete no. Se sì, scrivete sì, giusto?
1: Esatto.
0: Vabbè, vabbè, il cavallo bianco di Napoleone, di che colore era, l'abbiamo capito.
2: Radio Puglia.

0: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
1: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
2: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale, con impianto di produzione a vista, ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su sudsbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328-877-3346. Perché a Suds tutto è più buono.
0: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
3: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
0: Ah, impossibile.
3: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
4: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Spontex Flex and Wash, la nuova spugna in microfibra con doppio lato assorbente e antigraffio, è in offerta. Perfetta per la pulizia di superfici e stoviglie. Trovi in promozione anche le microfibre Spontex nel formato da 8 pezzi. Catturano sporco, polvere e batteri su tutte le superfici. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74. 4.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Com'è romantica la pioggia.
3: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
4: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
5: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
6: www.tecnoresinesrl.it.
7: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
8: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
7: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
8: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026. Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale con impianto di produzione a vista, ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328-877-3346. Perché a Suz tutto è più buono.
9: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
10: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
11: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
10: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
12: Vivi un'avventura straordinaria per tutta la famiglia al Parco Giurassico World of Dinosaurs a Cassano Murge. Immergiti nella natura dell'Alta Murgia e scopri 45 riproduzioni a grandezza reale dei giganti del passato vissuti milioni di anni fa nell'era dei dinosauri. Ti aspettiamo nei weekend e nei giorni festivi al Parco Giurassico World of Dinosaurs nei pressi dell'Aia dell'Amicizia a Cassano Murge. Info su dinosauricassano.it o al 351 84 00 360.
13: Il Parco Giurassico è aperto tutto l'anno anche per scolaresche e gruppi.

0: ultimamente non vedo più una donna che spinge una carrozzella, una carrozzina del bambino o della bambina. Adesso sono gli uomini che portano la carrozzella e di dietro le donne col telefonino.
1: Controllano,
0: è cambiato tutto.
1: Capito?
0: Prima invece gli uomini per niente spingevano una carrozzella, erano solo le donne, è cambiato tutto.
1: Beh, vabbè, io sul fatto che sia l'uomo a spingere la, insomma, il passeggino, la carrozzina, sì, quello che sia, non ci vedo nulla di male.
0: Ma se vuoi te la spingo io la carrozzella per te, Rosangela.
2: Alza il volume, spicca il volo con Radio Puglia.

0: altro abbiamo in linea la vincitrice della camminata che si chiama
1: Rosa. Ciao Rosa, benvenuta.
2: Ciao Maurizio, Rosangela, ciao.
1: Ciao cara. Allora, Rosa è stata la prima a risponderci correttamente. La risposta era sì, era molto facile. Abbiamo giocato per l'appunto sulla velocità e Rosa ha vinto questo biglietto. Quindi domenica 11 sarà lì con noi, perché ci saremo anche noi, tutto lo staff, o comunque parte dello staff di Radio Puglia parteciperà a questa meravigliosa iniziativa. Rosa, di dove sei tu?
2: Io sono di Monopoli.
1: Di Monopoli, mia compaesana, eh?
2: Sì, compaesana. Sì.
1: Precisamente di dove sei?
2: Io sono della Madonna del Rosario.
1: Hai capito, Maurì? Abiti vicino a Cristo Re, capito?
0: Dove faranno la sagra della porchetta, il panzerotto, insomma.
1: Esatto.
2: Per qualche grande festa, nella mia città.
0: Da tanti anni si fa questa festa.
1: Esatto, è vero, è vero, è vero. Allora, stasera sei in festa, domenica 11 sarai alla camminata. Ora ti spiego nel dettaglio, insomma, come funziona. Dovrai venire a ritirare domenica 11 ottobre, devi presentarti con la tua carta d'identità al parcheggio dell'ospedale. Perfetto. Per ritirare, ti daremo anche
0: così
1: il gadget.
0: Poi ti ricoveriamo.
1: No.
0: No, se non ce la fa a camminare, c'è sempre l'ambulanza a disposizione.
1: Vabbè, quello
2: non fa male.
1: Stiamo tranquilli, è vero Rosa?
2: Sì, abbastanza, dai.
1: Va bene, allora ci vediamo domenica 11. Un abbraccio per te, grazie per aver partecipato.
2: Grazie a voi.
1: E continua ad ascoltare.
2: La mia famiglia anche a voi, grazie.
1: Un bacio, Rosa, ciao.
2: A voi, grazie, ciao, ciao.
3: Radio Puglia, Radio Puglia.
4: Buon Natale a tutti.

0: mi devi dire la verità. La sera il telefono te lo carichi da solo o te lo carica tuo marito?
1: No, lo carica il caricabatterie, scusami, che domanda fai?
0: Sì, ma inserisci tu lo spinotto?
1: Ovviamente, mio caro Maurizio, io sono autonoma.
0: Invece io
1: in
0: a
1: tutto.
0: Mia moglie lo inserisco io.
1: Hai visto?
0: Se mi permetti, ci penso io.
1: Ci pensi tu.
2: Radio Puglia.
0: Che aria fresca.

0: distrutta da tutti i lavori casalinghi che avevi fatto. A me è dispiaciuto tanto che tu abbia perso la pezza gialla. Cara, tranquilla, te ne regalo un'altra. Così continuerai a spolverare, a pulire. So tantissimo che ti piace tantissimo, pulirissimo, tutta la casissima. Però ogni tanto riposati e poi riprendi a lavorare. Cara, con affetto, ti saluto e ti mando un bacio. Vedi che la pezza gialla l'ho messa sopra al comodino.
1: Radio Puglia.

0: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
1: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
0: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
2: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
3: Attenzione!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
3: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
4: E per il trasporto?
3: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
4: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
3: Un mondo avanti.
5: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!
6: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
7: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
6: Dici sul serio?
7: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellana Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

0: due carrozzieri di noci, uno si chiama Gianvito, l'altro Carlo, della New Car, che sono sempre anime e cuore insieme al lavoro. E poi una carrozzeria di Montesano in Calabria. Saluto poi gli amici di Catania che ci ascoltano, e poi un certo Toti che non sento da un po' di giorni, di Palermo. Toti, come stai? Tutto a posto? Tutto bene?
1: Io devo fare degli auguri a Massimo, una giornata speciale per lui perché compie 60 anni. Gli auguri arrivano da Maurizio.

meglio. Angel Cella, Castellana, Conversano e Monopoli, rivolgetevi a Castellana da Tina. Tina, ciao Tina. E poi c'è Pippi Calzelunghe, vi consiglieranno la migliore compagnia sulla telefonia, sul gas, sulla luce,

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.

0: ti svegli col mal di schiena. E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
2: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
1: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
2: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
3: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
4: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati all'Ela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
5: Radio Puglia, meteo.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
7: Su Puglia Basilicata ancora condizioni meteo stabili per la presenza dell'anticiclone che garantirà ampi spazi soleggiati nell'immediato ma anche nel corso dei prossimi giorni, con valori ancora tardo estivi. Cambiamenti da attendersi dopo il 7 di ottobre, ritorneranno le prime piogge, una pausa poi di nuovo fronti dopo l'11-12 di ottobre. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
8: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano, in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca, in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
9: Guarda quanta polvere e calcinacci hanno lasciato i muratori. E adesso come facciamo?
10: Non ti preoccupare, cara. Chiamo subito l'azienda di pulizie Puli Services. Si occupano anche di sanificazioni ambienti di lavoro e privati, igiene della casa e delle imprese, oltre a capannoni.
9: Perfetto!
10: Puli Services, via Putignano 92, a Castellana Grotte.
11: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
12: Sofì

0: quanto sa di felicità. Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Sabato 10 e domenica 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo torna la Fiera della Biodiversità. Mostra mercato, degustazioni, musica, cabaret ed escursioni nella più grande collezione del sud Italia di antiche varietà di piante. Visita il sito fruttiantichipuglia.it e le pagine social Fiera della Biodiversità. Ingresso libero. Ti aspettiamo il 10 e 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo dalle 10 alle 21.
2: Ciao Rosangela, devo fare gli auguri a mia sorella Grazia, che oggi è il loro anniversario, 30 anni di matrimonio. Mi raccomando Silvio, metticela tutta. Ciao.

0: La signora impegnata sta facendo la spesa perché oggi è il suo compleanno.
1: Stiamo provando a metterci in contatto con Anna Maria.
0: Niente. Proviamo con l'altra, dai. Niente, la signora impegnata c'ha il carrello tra le mani. Chi stiamo chiamando adesso?
1: Angelica.
0: Angelica. Questa palitisane. Angelica. Buongiorno Angelica.
1: Ciao Angelica. Buongiorno, sei in diretta su Radio Puglia, tanti auguri.
2: Grazie.
1: Ciao cara, io so che sei appena diventata mamma per la seconda volta, è vero?
2: È vero.
1: Non possono dire bugie. Ma ho capito bene, sono due gemelle? Oppure la seconda femminuccia?
2: Seconda femminuccia.
1: Seconda femminuccia, allora doppi auguri perché innanzitutto oggi è il tuo compleanno, ma anche per questo lietissimo evento appena avvenuto. Tanti auguri da parte di mamma e papà.
2: Grazie. Non avevo dubbi.
1: Un augurio anche da tutti noi di Radio Puglia. Ciao Angelica.
2: Grazie mille.

0: prima era raggiungibile, adesso è occupata. Tanto lei vede il nostro numero, se vuole ci richiama la signora Anna. Detto bene?
1: Anna Maria, gli auguri Anna arrivano Maria. Da suo marito Pasquale e i suoi piccoli Nicolò e Giulia.
0: Ecco,
1: auguri
0: adesso
1: cara.
0: È occupata la signora, ma chi riceve la nostra telefonata vedi il numero. Se vuole ci richiama.
1: Noi siamo
0: sempre qua. Sta...

0: Non farti questa sorpresa quest'oggi.
1: Grazie,
0: semplicemente
1: mille, grazie mille.
0: Farti tanti auguri e sottolineare quanto ti amano.
1: Grazie mille, e io amo loro tantissimo.
0: Un abbraccio anche da tutti noi
1: Un
0: di Radio
1: abbraccio.
0: Puglia.
1: Grazie mille,
0: ciao,
1: buona
0: Anna
1: giornata.
0: Ciao cara.

0: Vivi un'avventura straordinaria per tutta la famiglia al Parco Giurassico World of Dinosaurs a Cassano Murge. Immergiti nella natura dell'Alta Murgia e scopri 45 riproduzioni a grandezza reale dei giganti del passato vissuti milioni di anni fa nell'era dei dinosauri. Ti aspettiamo nei weekend e nei giorni festivi al Parco Giurassico World of Dinosaurs nei pressi dell'Aia dell'Amicizia a Cassano Murge. Info su dinosauricassano.it o al 351 84 00 360.
1: Il Parco Giurassico è aperto tutto l'anno anche per scolaresche e gruppi.
2: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
1: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
3: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
4: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pregio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
5: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
6: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
5: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
6: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
5: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
7: Chicchirichì! La festa è qui!
8: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
9: Pizzeria e braceria La Fenice.
8: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti cotte nel forno a legna.
9: La Fenice è anche un'eccellente braceria con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
8: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
9: La Fenice, via Michele La Torre 72, Castellana Grotte.
10: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
11: Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.
12: Check, check, remix. I'ma show you I'm the king of the show. Ooh,
13: Che ubi, reale hasta la muerte, baby.
14: Yuhuu!

0: Dorme.
1: Marisa. Pronto? Ciao Marisa, buongiorno, benvenuta. Sei in diretta su Radio Puglia. Tanti auguri.
2: Grazie.
1: Hai visto? Ti abbiamo scioccata poco poco stamattina?
2: Sì. Sicuramente.
1: Allora, cara, io ti porto tanti auguri da parte di Savio, che è un tuo collega dell'Art Design.
0: Ambasciatore non porta pene.
1: No.
2: Ok, grazie.
3: Ma stai lavorando?
1: Che stai facendo, Marisa? Dai, facciamoci un po' di fatti tuoi.
2: No, sono a casa in questo momento.
1: È emozionata, te lo dico io.
0: Ma tu sei sposata?
2: No.
1: No.
0: Fidanzata?
1: È single?
2: Ma cosa cambia?
1: Non ho capito.
0: Voglio dire, ma sei single? No, a parte gli scherzi.
1: Così, siamo curiosi, Marisa.
2: Ma è uno scherzo?
0: No, scherzo? Sei in diretta su Radio Puglia.
1: Sembrerà Radio strano, Puglia. Ma noi siamo seri, davvero.
0: Ci a parte gli scherzi, sei single o fidanzata?
1: Se ce lo vuoi.
2: Sono fidanzata con i miei figli.
1: E quello è l'amore più
0: infatti
1: grande.
0: Infatti ti sentivamo che c'era qualche cosa che eri da solo con i tuoi figli.
1: Ecco.
0: L'avevamo immaginato.
1: Comunque, stamattina abbiamo ricevuto questo messaggio da parte del tuo collega dell'Art Design che voleva farti tanti auguri di buon compleanno. Ovviamente noi di Radio Puglia ci uniamo a lui. Ciao tesoro,
2: grazie.
1: Un bacio, ciao Marisa.
0: Marisa,
1: ciao.
0: Buon compleanno ancora.
2: Grazie, ciao.
0: Ciao Marisa. Ciao.
4: Spazio Mattina. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.
5: Il tipo del motore, Giuseppe lo conosce, è un 158 pu. Pu. 158
0: pu.
5: Pu. 158 pu.
0: Pu.
5: 158
0: e pu.
5: Pu. 158

0: Siamo in sciopero.
1: Perdonami, ho la fila qui che stanno, ci sono le persone che hanno bisogno di essere confessate. Esatto. Mi sto dando alle confessioni, quindi sono occupata.

per viaggiare, volare, volare, volare, sempre più in su. Icaro, vuoi volare? Icaro, vuoi volare? Ho qui un paio di ali di cera. Vai, vola vicino al sole. Vai.

0: per costruire il nostro piccolo ranch.
1: Buongiorno Radio Puglia, buongiorno a tutti e un buon sabato! Rosangela, ma poi alla fine, l'altro giorno, che cosa hai cucinato? Io di spaghetti aglio e olio e di secondo una bella frittata di zucchine!
2: Pronti a scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura!
2: Da noi, noleggio kart rental e racing!
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano!
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: BMW Pultra Motor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
7: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
6: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
7: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
6: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara. 080 503

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
0: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24.

ovunque tu sia, Radio Puglia è con te. Radio Puglia è con te. Clicca su Ascolta ora dal sito www.radiopuglia.it e ti accompagneremo ovunque. Ti accompagneremo ovunque.

0: Ci arriva dalla bellissima Altamura un saluto dal team Pipoli. Dice: ci potete salutare gentilmente, noi vi seguiamo sempre con tutto il cuore. Un bacio a voi ragazzi.
1: Radio Puglia.

it's happened. In my dreams I'm dying all the time. Adesso faccio un nuovo mestiere, lo spalmatore di crema. Vado sul mare e oltre a vendere il cockbell faccio anche il massaggio, la crematura, la spalmatura, la insaccatura e la sgrassatura. So this is goodbye.

0: Massimo Paolo, una tesi, puoi mandare il vocale, gentilmente?
1: Il vocale? Fallo tu adesso in diretta il vocale.
0: Ah, ora?
1: Sì.
0: Ciao Mauri, ciao Los Angeles, Lady Los Angeles. Che piacere sentirti questa mattina.
2: Ciao.
0: Ciao. Non mi fa passare Los Angeles, Mauri.
2: Ecco, brava.
1: Che bello.
2: Ecco. Dillo di nuovo.
1: Gli ho fatti i massaggi. Stamattina gli ho fatti i massaggi, ho fatto pranoterapia.
0: Giù.
1: Sulla spalla aveva un problema.
0: Piano
1: No, mi sono fermato alle 4 e alle 5.
0: Mi raccomando.
1: Non sono andato oltre. Al resto ci pensa il suo compagno.
0: Mi raccomando con le mani, che lo sa dire.
1: Sì, non
2: ecco,
1: la posso
2: bravo.
1: Smontare.
2: Sì, sì, grazie tante. Ti porterò a casa.
1: Comunque
0: voi
1: io la smonto. Sì, sì. Io la smonto, ma quando va a casa il marito la monta.
0: Madonna, ma sei tremendo! Mauri, sei tremendo! Mi piace di
2: tremendo! Grazie, sì.
0: È vero, è la verità.
2: Grazie tesoro, grazie. Reciproco.
0: Buon weekend a tutti, mi sto emozionando, chiudo, chiedo scusa.
1: Non ti piangere,
2: sei in diretta, ti hanno sentito tutti.
0: Ciao,
1: ti dedico questo brano, lo dedico interamente a te, sì, ascoltalo.
0: Chiedo scusa del disturbo.
1: Ascolta questo brano, te lo dedico.
0: Grazie.

0: Quanti ricordi ci passano per la mente in alcuni momenti, e allora ci scapperebbe pure la lacrimuccia. Che bella la vita, è una cosa fantastica che forse si vive solo una volta, ma se potremmo riviverla forse cambieremmo qualche cosa o forse niente.
1: Radio Puglia.

0: Gianna e il suo ciccio. Ciao Gianna. E ciao anche ad Angela Di Noci e al suo stallone.
1: Dall'altruismo
0: e poi a Lina, la principessa. A tutti quanti.

0: Siamo di Bresaola, grazie.
1: Grazie di tacchino per te.
0: Spesa di tacchino, bravo, dietetica.
1: Bella, leggera, leggera, un insalatino, un po' di mais.
0: Va bene, grazie.
1: Un po' di
0: grazie,
1: pato.
0: Grazie. Grazie
1: buon appetito,
0: mille.
1: Rosangela.
2: Radio Puglia.
3: Siete fantastici. Radio.

0: Certo che dopo 18 giorni di delirio, di convalescenza e non convalescenza, mamma mia, ne ho viste di tutti i colori Los Angeles.
1: Hai visto, che
0: però,
1: visto.
0: Però, ieri ero morto, oggi sono risuscitato.
1: Hai visto?
0: Alla tua presenza celestiale.

0: auguri già da oggi che domani è San Francesco d'Assisi. Col cuore vi vogliamo tanto bene questa mattina, che ci state regalando una bellissima giornata.
1: Radio Puglia.

0: Radio Puglia. Radio Puglia.
1: Cara Rosangela, please don't go. Presente. Non andare via. Ma noi dobbiamo andare ugualmente via. Giunta. Far la spesa da mandare.
2: Esatto, no, vabbè, oggi sta veramente già pronto.
1: Ciao a tutti e buon appetito.
2: Buon pranzo, ciao.

0: Radio Puglia.
1: Si vola.
0: Radio Puglia. Che musica spettacolo.

0: bellezza della tua gioventù. Non ci pensare. Il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo una volta appassite. Ma credimi, tra 20 anni guarderai quelle tue vecchie foto e in un modo che non puoi immaginare adesso. Quante possibilità avevi di fronte e che aspetto magnifico avevi. Non eri per niente grasso come ti sembrava. Non preoccuparti del futuro, oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chewing gum per risolvere un'equazione algebrica. I veri problemi della vita saranno sicuramente cose che non ti erano mai passate per la mente, di quelle che ti pigliano di sorpresa alle 4 di un pigro martedì pomeriggio. Fa una cosa ogni giorno che sei spaventato. Canta. Non essere crudele col cuore degli altri. Non tollerare la gente che è crudele col tuo. Lavati i denti. Non perdere tempo con l'invidia. A volte sei in testa, a volte resti indietro. La corsa è lunga e alla fine è solo con te stesso. È solo con te stesso. Ricorda i complimenti che ricevi. Scordati gli insulti.
1: Sebastiano, dimmi
0: come si fa. Dimmi come si fa. Conserva tutte le vecchie lettere d'amore. Butta i vecchi estratti conto. Rilassati. Non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco a 22 anni non sapevano che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno. Prendi molto calcio. Sii gentile con le tue ginocchia. Quando saranno partite ti mancheranno. Forse ti sposerai o forse no. Forse avrai figli o forse no. Forse divorzierai a 40 anni. Forse ballerai con lei al 75esimo anniversario di matrimonio. Comunque vada, non congratularti troppo con te stesso, ma non rimproverarti neanche. Le tue scelte sono scommesse, come quelle di chiunque altro. Goditi il tuo corpo. Usalo in tutti i modi che puoi, senza paura e senza temere quel che pensa la gente. È il più grande strumento che potrai mai avere. Balla. Anche se il solo posto che hai per farlo è il tuo soggiorno. Leggi le istruzioni, anche se poi non le seguirai. Non leggere le riviste di bellezza, ti faranno solo sentire orrendo. Cerca di conoscere i tuoi genitori.

0: si vola.
1: Buon Natale a tutti, buon Natale a tutti.
2: Radio Puglia.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
1: Com'è romantica la pioggia?
2: Eh no, troppo romantica no! Dal mio terrazzo piove in casa!
3: Nessun problema! A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
4: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
5: www.tecnoresinesrl.it.
6: Attenzione!
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
6: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
7: E per il trasporto?
6: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
7: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
6: Un mondo avanti.
8: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la linea Nivea Face Plus, le creme vitamina C, acido ialuronico, niacinamide e pantenolo sono a 4,99€. Il siero occhi Nivea Epigenetics a 11,90€ e con due prodotti Nivea Viso, di cui uno Face Plus, in omaggio alla Beauty Blender per make-up. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
9: Il 3 e 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi al Santuario della Madonna della Vetrana a Castellana Grotte, con musica, enogastronomia e mini Luna Park. Sabato 3 ottobre alle ore 21, concerto dei Col Fischio Senza e della Banda di Castellana. Info e programma sulle pagine social Festa San Francesco Castellana. Vi aspettiamo al Santuario della Madonna della Vetrana a Castellana Grotte.
10: A Radio Puglia sono le ore 13 e 2 minuti.
11: Radio Puglia News.
12: Buongiorno da Nicola De Muro. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento di finanza pubblica che pone le basi per la manovra economica del 2027, previsto un extra deficit da 29 miliardi su difesa ed energia. Il servizio di Laura Supino.
13: Un approccio prudente ma che non presuppone restrizioni, così il ministro dell'economia Giorgetti sul documento di finanza pubblica adottato ieri dal Consiglio dei Ministri. Il DPFP, facendo leva sui margini di flessibilità contrattati con la Commissione, prevede per il biennio 2027-2028 un extra deficit da 29 miliardi circa per i capitoli energia e difesa, spesa cioè che non sarà computata ai fini dei vincoli di bilancio. Lo scostamento, pari ad uno 0,3% in più per entrambi i capitoli e su ciascun anno, permetterà di liberare risorse su altri capitoli di spesa e di preparare con più tranquillità l'ultima manovra economica del governo Meloni. L'extra deficit richiesto è inferiore a quanto inizialmente previsto perché Meloni e Giorgetti hanno imposto di diminuire di 8 miliardi lo scostamento di spesa annunciato per la difesa. Serve prudenza, il momento è difficile, ha spiegato Giorgetti facendo riferimento in particolare alle incognite geopolitiche che gravano su tassi e inflazione, balzata in settembre, secondo le stime preliminari Istat, a un più 4,2% su base annua.
12: Sempre alta la tensione ai confini tra Russia e paesi NATO, la Lituania ha annunciato una nuova violazione del proprio spazio aereo da parte di un drone e invitato la popolazione a individuare rifugi antiaerei più vicini in caso di necessità. L'allarme è poi rientrato. Nelle scorse ore intensi attacchi russi sull'Ucraina ha colpito un altro importante ponte di Kiev. E secondo il New York Times, Mosca starebbe preparando una maxi offensiva contro le infrastrutture energetiche ucraine per il prossimo inverno. Trump aveva chiesto agli europei di usare le proprie riserve strategiche per abbassare i prezzi dei carburanti e i paesi del G7 accolgono l'invito. Lo ha annunciato Macron, preleveranno dalle riserve di emergenza 100 milioni di barili in 4 mesi. Un pareggio che vale come una vittoria quello conquistato a Parigi in Nations League dalla nazionale di Roberto Mancini, rinnovata all'insegna dei giovani di belle speranze. Finisce 1-1 al Saint-Denis contro la Francia stellare e lunedì a Bologna gli azzurri si trovano di fronte la Turchia annientata con 4 reti a Bursa. Ascoltiamo il CT della nazionale intervistato da Maurizio Pizzoferrato.
5: Altre 2-3 partite così, secondo me si raggiunge un obiettivo più importante della Nations, della vittoria di una gara che secondo me è la credibilità che sta riacquistando la nazionale italiana.
14: Noi dobbiamo cercare di continuare senza pensare alle prossime 3, dobbiamo pensare a quella che avremo lunedì e siamo già quasi alla partita, mancano 48 ore, quindi dobbiamo cercare di recuperare sapendo che sarà una partita difficile perché la Turchia è un'altra squadra che non è così semplice da battere, quindi pensiamo a quella, pensiamo che dovremo cambiare degli uomini, con giocatori freschi, e dovremo cercare di fare delle cose buone anche nella partita di lunedì.
12: Ed è tutto per ora, a più tardi.
10: Radio Puglia, meteo.
15: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
16: Su Puglia Basilicata ancora condizioni meteo stabili per la presenza dell'anticiclone che garantirà ampi spazi soleggiati nell'immediato ma anche nel corso dei prossimi giorni, con valori ancora tardo estivi. Cambiamenti da attendersi dopo il 7 di ottobre, ritorneranno le prime piogge, una pausa poi di nuovo fronti dopo l'11-12 di ottobre. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.

0: sono nei guai. Ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
1: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
0: Ah, impossibile.
1: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
2: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
3: Il 3, 4, 5 ottobre, festa della Madonna del Rosario in Contrada Cozzana di Monopoli. Ogni sera, sagra del panzerotto e del panino con la porchetta. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Parrocchia Santa Maria del Rosario in Cozzana. Sabato 3 ottobre, ore 20, concerto degli allievi dell'Accademia 12 Note. A seguire, animazione gruppi giovani Anspi, oratorio in rock. In chiusura, la band Riff Jokers.
4: Vivi un'avventura straordinaria per tutta la famiglia al Parco Giurassico World of Dinosaurs a Cassano Murge. Immergiti nella natura dell'Alta Murgia e scopri 45 riproduzioni a grandezza reale dei giganti del passato vissuti milioni di anni fa nell'era dei dinosauri. Ti aspettiamo nei weekend e nei giorni festivi al Parco Giurassico World of Dinosaurs nei pressi dell'Aia dell'Amicizia a Cassano Murge. Info su dinosauricassano.it o al 351 84 00 360.
5: Il Parco Giurassico è aperto tutto l'anno anche per scolaresche e gruppi. Il 3 e 4 ottobre il comitato di Contrada La Malunga con il patrocinio del comune di Monopoli organizza la festa in onore di San Francesco d'Assisi. Santa messa a ore 19 e a seguire musica e degustazione di frittelle, panzerotti, panino con la salsiccia e caciocavallo impiccato. Festa in onore di San Francesco d'Assisi in Contrada La Malunga di Monopoli sulla strada statale 16, uscita alla Malunga. Programma dettagliato sui canali social Chiesa La Malunga Monopoli. Domenica 4 ottobre ore 21, suonati di testa. Live hit musica italiana e a seguire estrazione dei biglietti vincenti della lotteria.
6: Radio Puglia. Accorda i tuoi sensi.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Pizzeria e braceria La Fenice.
3: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti cotte nel forno a legna.
2: La Fenice è anche un'eccellente braceria con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
3: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
2: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
4: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
5: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
6: Sabato 10 e domenica 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo torna la Fiera della Biodiversità. Mostra mercato, degustazioni, musica, cabaret ed escursioni nella più grande collezione del Sud Italia di antiche varietà di piante. Visita il sito fruttiantichipuglia.it e le pagine social Fiera della Biodiversità. Ingresso libero. Ti aspettiamo il 10 e 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo dalle 10 alle 21.
7: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
8: Il 3 e 4 ottobre il comitato di Contrada La Malunga con il patrocinio del comune di Monopoli organizza la festa in onore di San Francesco d'Assisi. Santa messa a ore 19 e a seguire musica e degustazione di frittelle, panzerotti, panino con la salsiccia e caciocavallo impiccato. Festa in onore di San Francesco d'Assisi in Contrada La Malunga di Monopoli sulla strada statale 16, uscita alla Malunga. Programma dettagliato sui canali social Chiesa La Malunga Monopoli. Sabato 3 ottobre ore 21 live Ritmo Binario Band.
9: La tua scossa di energia è Radio Puglia.

0: L'almanacco del giorno.
1: Sabato 3 ottobre 2026. Mancano 89 giorni alla fine dell'anno.
2: Siamo sotto il segno della bilancia. La chiesa ricorda San Gerardo.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Gerardo. Il nome ha origine germanica e significa valoroso con la lancia. Il numero portafortuna è l'8, il colore è l'arancione e la pietra associata è il berillo. Accadde oggi. Il 3 ottobre del 2010 la Germania annuncia di aver estinto dopo 90 anni tramite il versamento di un'ultima rata da 70 milioni di euro i debiti imposti dal Trattato di Versailles per la Prima Guerra Mondiale. Inizialmente il rimborso imposto era di 132 miliardi di marchi, ma nella conferenza di Losanna del 1932 il debito era stato alla fine ridotto a soli 3 miliardi, peraltro mai pagati dal Terzo Reich.
0: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 3 ottobre ricordiamo Gwen Stefani, Carmen Russo, Zlatan Ibrahimovic.
0: Le frasi del cinema.
1: Non si è mai troppo prudenti per quanto riguarda le proprie frequentazioni. D'altronde, anche Gesù, tra i propri apostoli, aveva Giuda. Dal film Il Divo.
0: Proverbio del giorno.
2: Chi ha una grossa pancia ha pochi amici. Proverbio del Ruanda.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Don Roberto, buon sabato e buon weekend a tutti. Oggi è il 3 ottobre 2026 e questo è il nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Ottime prestazioni professionali e buona riuscita di viaggi e spostamenti. Potrete prendervi una bella rivincita. Affrontate le difficoltà da vincenti. Forma psicofisica splendente e inossidabile. Toro, dovete seguire con particolare dedizione la questione economica per evitare problemi, spese inutili, battibecchi e malumori in famiglia. Non perdete tempo per correre dietro una persona talmente piena di sé da non avere spazio per voi. Gemelli, le stelle oggi vi sostengono pungolando il vostro innato desiderio di attenzione. Aiuti esterni per appianare controversie di rilievo. Proponendovi con sicurezza, riscuoterete un brillante successo che potete conservare nel tempo. Cancro, state bene allerta, sia per cogliere le occasioni favorevoli e non farvele soffiare da sotto il naso, sia per scongiurare dannosi passi falsi. Ve la potete cavare anche nelle situazioni più intricate. L'importante è non scoraggiarsi al primo ostacolo. Leone, coraggio e passione non vi mancano. È il momento di concretizzare i vostri programmi con lucidità. Non fatevi bloccare da inconvenienti banali. I progetti che sono pronti al decollo seguiranno la loro direzione. Vergine, riflettete a fondo prima di prendere decisioni importanti nel lavoro. Agendo d'impulso potrete sbagliare la vostra valutazione. Per mettere fine alle pretese eccessive della famiglia, adottate un salutare egocentrismo. Bilancia, grande beneficiaria di un buon disegno astrale la vostra immagine pubblica. Riuscite a intrecciare relazioni interessanti con persone che contano. Se volete cambiare il vostro look, prima cercate di individuare gli aspetti che vi soddisfano di più. Scorpione, vi sentite sottotono. Rimediate selezionando gli appuntamenti e rimandando ciò che non è urgente. La quotidianità con le sue complicazioni vi assorbe molto, lasciando poco spazio al tempo libero. Sagittario, calore, dinamismo ed energia non mancheranno e per quanto riguarda studi e affari siete in una botte di ferro. Persino il partner ve le dà tutte vinte. Un viaggio di piacere porta nuovi incontri. Capricorno, nella vostra professione siete attivi e determinati, ma ci sono interventi da rinviare per scarsa collaborazione da parte degli altri. In amore siete ancora nell'occhio del ciclone, forse perché continuate a sfoggiare un piglio troppo combattivo. Acquario, giornata agitata. Nel contenzioso con la persona amata, i saggi consigli di un amico avranno un peso rilevante se deciderete di ascoltarlo. Oggi però è anche una giornata di confusione e distrazioni pericolose. Pesci, affari e lavoro vi vedono dinamici e intraprendenti, ma dovete riorganizzare le idee se non volete rischiare passi falsi. In amore, valorizzate ciò che avete. Date seguito ai piani di viaggio e ai nuovi interessi. Non fatevi assorbire del tutto dai vostri impegni. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
4: Alla Farmacia Pugliese di Castellana Grotte c'è tutto ciò che ti serve per la tua salute, il tuo benessere e la tua bellezza. Da noi trovi forniti reparti di omeopatia, cosmesi, veterinaria ed erboristeria, personale qualificato e disponibile e tanti servizi. Esame gratuito dell'udito, prenotazione visite, noleggio di presidi medici. Farmacia Pugliese, al tuo fianco ogni giorno. A Castellana Grotte in via Conversano 110. Seguici sui social.
5: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
6: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!
7: Guarda quanta polvere e calcinacci hanno lasciato i muratori. E adesso come facciamo?
8: Non ti preoccupare, cara. Chiamo subito l'azienda di pulizie Puli Services. Si occupano anche di sanificazioni ambienti di lavoro e privati, igiene della casa e delle imprese, oltre a capannoni.
7: Perfetto!
8: Puli Services, via Putignano 92, a Castellana Grotte.

0: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
1: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62. Esposizioni in via Putignano. 347 290 1245. Seguici sui social.
2: La tradizione non si tocca, ma si rinnova.
3: Macelleria Braceria e Steakhouse da Mimmo, dove puoi gustare specialità di carne podolica e scottona della nostra Murgia e tante altre specialità da lunedì al sabato, fornello pronto da asporto.
2: Macelleria Braceria e Steakhouse da Mimmo, via Luigi Nitti 4 a Castellana Grotte. Prenotazioni allo 080 496 51 57.
4: Servizio anche all'aperto.
5: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e sui social Angel Cell.
6: Pizzeria e braceria La Fenice.
7: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti, cotte nel forno a legna.
6: La Fenice è anche un'eccellente braceria, con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
7: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
6: La Fenice, via Michele La Torre 72, Castellana Grotte.
8: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
9: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4,45 TAG 5,33, fino a 45.000 km, entro il 30 settembre.
10: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
11: Radio Puglia.

0: A Radio Puglia sono le ore 14 e 3 minuti. Radio Puglia News.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento di finanza pubblica che pone le basi per la manovra economica del 2027, previsto un extra deficit da 29 miliardi su difesa ed energia. Il servizio di Laura Supino.
2: Un approccio prudente ma che non presuppone restrizioni. Così il ministro dell'Economia Giorgetti sul documento di finanza pubblica adottato ieri dal Consiglio dei Ministri. Il DPFP, facendo leva sui margini di flessibilità contrattati con la Commissione, prevede per il biennio 2027-2028 un extra deficit da 29 miliardi circa per i capitoli energia e difesa, spesa cioè che non sarà computata ai fini dei vincoli di bilancio. Lo scostamento, pari ad uno 0,3% in più per entrambi i capitoli e su ciascun anno, permetterà di liberare risorse su altri capitoli di spesa e di preparare con più tranquillità l'ultima manovra economica del governo Meloni. L'extra deficit richiesto è inferiore a quanto inizialmente previsto perché Meloni e Giorgetti hanno imposto di diminuire di 8 miliardi lo scostamento di spesa annunciato per la difesa. Serve prudenza, il momento è difficile, ha spiegato Giorgetti, facendo riferimento in particolare alle incognite geopolitiche che gravano su tassi e inflazione, balzata in settembre, secondo le stime preliminari Istat, a un più 4,2% su base annua.
1: Sempre alta la tensione ai confini tra Russia e paesi NATO, la Lituania ha annunciato una nuova violazione del proprio spazio aereo da parte di un drone e invitato la popolazione a individuare rifugi antiaerei più vicini in caso di necessità. L'allarme è poi rientrato. Nelle scorse ore intensi attacchi russi sull'Ucraina colpito un altro importante ponte di Kiev. E secondo il New York Times, Mosca starebbe preparando una maxi offensiva contro le infrastrutture energetiche ucraine per il prossimo inverno. Trump aveva chiesto agli europei di usare le proprie riserve strategiche per abbassare i prezzi dei carburanti e i paesi del G7 accolgono l'invito. Lo ha annunciato Macron, preleveranno dalle riserve di emergenza 100 milioni di barili in 4 mesi. Un pareggio che vale come una vittoria, quello conquistato a Parigi in Nations League dalla nazionale di Roberto Mancini, rinnovata all'insegna dei giovani di belle speranze. Finisce 1-1 al Saint-Denis contro la Francia, stellare, e lunedì a Bologna gli azzurri si trovano di fronte alla Turchia, annientata con 4 reti a Bursa. Ascoltiamo il CT della nazionale intervistato da Maurizio Pizzoferrato.
3: Altre 2-3 partite così, secondo me si raggiunge un obiettivo più importante della Nations, della vittoria di una gara che secondo me è la credibilità che sta riacquistando la nazionale italiana.
4: Ma noi dobbiamo cercare di continuare senza pensare alle prossime 3, dobbiamo pensare a quella che avremo lunedì e siamo già quasi alla partita, mancano 48 ore, quindi dobbiamo cercare di recuperare sapendo che sarà una partita difficile perché la Turchia è un'altra squadra che non è così semplice da battere, quindi pensiamo a quella, pensiamo che dovremo cambiare degli uomini, con giocatori freschi, e dovremo cercare di fare delle cose buone anche nella partita di lunedì.
1: Ed è tutto per ora, a più tardi.
0: Radio Puglia, meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
6: Su Puglia Basilicata ancora condizioni meteo stabili per la presenza dell'anticiclone che garantirà ampi spazi soleggiati nell'immediato ma anche nel corso dei prossimi giorni, con valori ancora tardo estivi. Cambiamenti da attendersi dopo il 7 di ottobre, ritorneranno le prime piogge, una pausa poi di nuovo fronti dopo l'11-12 di ottobre. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Il 3 e 4 ottobre il comitato di Contrada La Malunga con il patrocinio del comune di Monopoli organizza la festa in onore di San Francesco d'Assisi. Da messa a ore 19 e a seguire musica e degustazione di frittelle, panzerotti, panino con la salsiccia e caciocavallo impiccato. Festa in onore di San Francesco d'Assisi, in Contrada La Malunga di Monopoli sulla strada statale 16, uscita alla Malunga. Programma dettagliato sui canali social Chiesa La Malunga Monopoli. Domenica 4 ottobre, ore 21, suonati di testa, live hit musica italiana. E a seguire estrazione dei biglietti vincenti della lotteria.
3: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
4: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
3: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
4: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
5: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
6: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I profumi per auto Arbor Magique sono in offerta. Dolce, fresco, tropicale, Arbor Magique ti offre tante emozioni olfattive e colori sempre nuovi. Trovi in offerta anche l'innovativo profumatore per la bocchetta d'aerazione. Arbor Magique Pop a 1,79 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: Kikiriki!
8: La festa è qui!
9: Sì! Al Parco Giochi Kikiriki di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Kikiriki, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Il 3 e 4 ottobre il comitato di Contrada La Malunga, con il patrocinio del comune di Monopoli, organizza la festa in onore di San Francesco d'Assisi. Santa messa a ore 19 e a seguire musica e degustazione di frittelle, panzerotti, panino con la salsiccia e caciocavallo impiccato. Festa in onore di San Francesco d'Assisi, in Contrada La Malunga di Monopoli, sulla strada statale 16, uscita alla Malunga. Programma dettagliato sui canali social Chiesa La Malunga Monopoli. Domenica 4 ottobre, ore 21, suonati di testa. Live hit musica italiana e a seguire estrazione dei biglietti vincenti della lotteria.
4: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
5: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
3: Il 3 e 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi al Santuario della Madonna della Vetrana a Castellana Grotte, con musica, enogastronomia e mini Luna Park. Sabato 3 ottobre alle ore 21, concerto dei Colfischio Senza e della Banda di Castellana. Domenica 4 ottobre alle 18, messa solenne. A seguire processione e concerto in cassa armonica della Banda di Mottola, diretta dal maestro Giuseppe Gregucci. Alle ore 23, fuochi pirotecnici e bolero. Info e programma sulle pagine social Festa San Francesco Castellana. Vi aspettiamo al Santuario della Madonna della Vetrana a Castellana Grotte.
6: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!

0: L'almanacco del giorno. Sabato 3 ottobre 2026. Mancano 89 giorni alla fine dell'anno.
1: Siamo sotto il segno della bilancia. La Chiesa ricorda San Gerardo.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Gerardo. Il nome ha origine germanica e significa valoroso con la lancia. Il numero portafortuna è l'8, il colore è l'arancione e la pietra associata è il berillo. Accadde oggi. Il 3 ottobre del 2010, la Germania annuncia di aver estinto, dopo 90 anni, tramite il versamento di un'ultima rata da 70 milioni di euro, i debiti imposti dal Trattato di Versailles per la Prima Guerra Mondiale. Inizialmente il rimborso imposto era di 132 miliardi di marchi, ma nella conferenza di Losanna del 1932 il debito era stato alla fine ridotto a soli 3 miliardi, peraltro mai pagati dal Terzo Reich. Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 3 ottobre ricordiamo Gwen Stefani, Carmen Russo, Zlatan Ibrahimovic.
0: Le frasi del cinema.
2: Non si è mai troppo prudenti per quanto riguarda le proprie frequentazioni. D'altronde anche Gesù tra i propri apostoli aveva Giuda. Dal film Il Divo.
0: Proverbio del giorno.
1: Chi ha una grossa pancia ha pochi amici. Proverbio del Ruanda.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, compara prenota fatto.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1. Conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
8: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
9: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
10: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.
11: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.

0: Il 3 e 4 ottobre il comitato di Contrada La Malunga con il patrocinio del comune di Monopoli organizza la festa in onore di San Francesco d'Assisi. Santa messa a ore 19 e a seguire musica e degustazione di frittelle, panzerotti, panino con la salsiccia e caciocavallo impiccato. Festa in onore di San Francesco d'Assisi in Contrada La Malunga di Monopoli sulla strada statale 16, uscita alla Malunga. Programma dettagliato sui canali social Chiesa La Malunga Monopoli. Sabato 3 ottobre ore 21 live Ritmo Binario Band.
1: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
2: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62. Esposizioni in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
3: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
4: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamento personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
5: Il 3, 4, 5 ottobre, festa della Madonna del Rosario in Contrada Cozzana di Monopoli. Ogni sera, sagra del panzerotto e del panino con la porchetta. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Parrocchia Santa Maria del Rosario in Cozzana. Lunedì 5 ottobre, ore 20, apertura allievi dell'Accademia 12 Note. A seguire, Vasco Rossi Cover Band, I Comandanti.
6: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: rabbia per riempire il tempo.
1: A Radio Puglia sono le ore 15 e 2 minuti. Radio Puglia News.
2: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Prosegue la crescita dei giovani azzurri di Roberto Mancini. Se ne accorge, e certo non se l'aspettava, la Francia di Zidane, reduce da 2 vittorie in altrettante gare nel girone di Nations League. Il match più semplice della settimana si è trasformato in quello più complicato, ha scritto oggi il quotidiano Le Parisien, chiusando come fosse un'onta la grandeur dei Galletti, l'1-1 conquistato a Saint-Denis dalla nostra nazionale. La rimonta firmata a bastoni al vantaggio di Olise, in mezzo il solito Superman Donnarumma, lo stato d'animo del CT Jesino.
3: Noi dobbiamo cercare di continuare senza pensare alle prossime tre, dobbiamo pensare a quella che avremo lunedì, quindi dobbiamo cercare di recuperare sapendo che sarà una partita difficile, perché la Turchia è un'altra squadra che non è così semplice da battere, quindi dovremo cercare di fare delle cose buone anche nella partita di lunedì.
2: Yannick Sinner rinuncia al Masters 1000 di Shanghai, l'annuncio del numero uno del mondo direttamente sui suoi canali social. Il forfè arriva all'indomani del consulto a Lione con Bertrand Sonnery-Côté, chirurgo ortopedico specializzato nelle patologie del ginocchio. Il prossimo appuntamento in calendario per Sinner sarebbe il Six Kings Slam di Riyadh dal 21 al 24 ottobre, ma anche la partecipazione all'esibizione saudita resta da valutare. E senza Sinner, altra giornata negativa per il tennis azzurro. Tokyo Berrettini travolto 7-6-6-1 dal non irresistibile paraguaggio Baieco. Lotta, ma si deve arrendere Arnaldi al numero 3 del mondo, Alcaraz, vittorioso 7-6-6-1. Formula 1 domani alle 9 italiane, il Gran Premio del Bahrain che si corre in Malesia a causa della guerra in Medio Oriente. Pole position di Verstappen con la Red Bull davanti alla Ferrari di Hamilton. Terzo il leader mondiale Antonelli, quarto Leclerc. MotoGP in Giappone scatterà invece 2 ore prima, alle 7, la gara lunga. Il capo classifica Martin davanti a tutti. Oggi Marc Marquez ha conquistato la sprint davanti al brasiliano Moreira e al leader iridato. Quarto Bastianini, sesto Bezzecchi. Basket, messa da parte l'Eurolega con la seconda sconfitta in 3 gare di Milano, battuta dal Baskonia. Doppio antipasto stasera di Serie A, Trento-Treviso-Napoli. Pallavolo si alza il sipario sulla Serie 1 femminile. Nell'antipasto della prima giornata alle 20.30 la Vero Volley Milano del neotecnico Blengini e di capitane Gonu ospita Firenze. Domani le altre gare, Conegliano scudettata riceve Cuneo. Ed è tutto, buon weekend!
1: Radio Puglia, meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
5: Su Puglia Basilicata ancora condizioni meteo stabili per la presenza dell'anticiclone che garantirà ampi spazi soleggiati nell'immediato ma anche nel corso dei prossimi giorni, con valori ancora tardo estivi. Cambiamenti da attendersi dopo il 7 di ottobre, ritorneranno le prime piogge, una pausa poi di nuovo fronti dopo l'11-12 di ottobre. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.

0: Vivi un'avventura straordinaria per tutta la famiglia al Parco Giurassico World of Dinosaurs a Cassano Murge. Immergiti nella natura dell'Alta Murgia e scopri 45 riproduzioni a grandezza reale dei giganti del passato vissuti milioni di anni fa nell'era dei dinosauri. Ti aspettiamo nei weekend e nei giorni festivi al Parco Giurassico World of Dinosaurs nei pressi dell'Aia dell'Amicizia a Cassano Murge. Info su dinosauricassano.it o al 351 84 00 360.
1: Il Parco Giurassico è aperto tutto l'anno anche per scolaresche e gruppi.
2: La tradizione non si tocca, ma si rinnova.
3: Macelleria Braceria e Steakhouse da Mimmo, dove puoi gustare specialità di carne podolica e scottona della nostra Murgia e tante altre specialità dal lunedì al sabato, fornello pronto da asporto.
2: Macelleria Braceria e Steakhouse da Mimmo, via Luigi Nitti 4 a Castellana Grotte. Prenotazioni allo 080 496 51 57.
4: Servizio anche all'aperto. Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angelcell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angelcell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
5: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4,45 TAG 5,33, fino a 45.000 km, entro il 30 settembre.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Pizzeria e braceria La Fenice.
8: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti cotte nel forno a legna.
7: La Fenice è anche un'eccellente braceria con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
8: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
7: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
9: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
2: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
1: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
2: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
3: Chicchirichì!
4: La festa è qui!
2: Sì, al parco giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
5: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
6: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!
7: Sabato 10 e domenica 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo torna la Fiera della Biodiversità. Mostra mercato, degustazioni, musica, cabaret ed escursioni nella più grande collezione del Sud Italia di antiche varietà di piante. Visita il sito fruttiantichipuglia.it e le pagine social Fiera della Biodiversità. Ingresso libero. Ti aspettiamo il 10 e 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo dalle 10 alle 21.

0: Il 3 e 4 ottobre il comitato di Contrada La Malunga, con il patrocinio del comune di Monopoli, organizza la festa in onore di San Francesco d'Assisi. Santa messa a ore 19 e a seguire musica e degustazione di frittelle, panzerotti, panino con la salsiccia e caciocavallo impiccato. Festa in onore di San Francesco d'Assisi, in Contrada La Malunga di Monopoli, sulla strada statale 16, uscita alla Malunga. Programma dettagliato sui canali social Chiesa La Malunga Monopoli. Domenica 4 ottobre, ore 21, suonati di testa, live hit musica italiana. E a seguire estrazione dei biglietti vincenti della lotteria.
1: Chicchirichì!
2: La festa è qui!
3: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
7: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
8: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
7: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
8: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
7: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
9: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.

0: A te che ovunque sei, scegli di ascoltare Radio Puglia per sentirti sempre a casa. Buona serata.
1: Benvenuti alla Ranking Song di venerdì 25 settembre. Da Danny
2: e Giulia, siamo pronti. Questa è la classifica delle 20 canzoni più richieste proprio qui su Radio Puglia, richieste da voi. Allora cominciamo subito, Danny.
1: Sì.
2: Lo facciamo con una bella scivolata di ben 13 posizioni. Alla numero 20, Dai Dai, Shakira. Alla numero 19, una new entry, Che bella vita, Angelina Mango, Ariete. Alla numero 18, sempre una new entry, Paparazzi, Cesare Cremonini. Alla numero 17, Genova e Napoli, Alfa, Gigi D'Alessio. E in sedicesima posizione, ancora una new entry, The Bausa, Lose Myself.
1: E le ascoltiamo subitissimo.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 6.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano. Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!
2: Il 3 e 4 ottobre il comitato di Contrada La Malunga con il patrocinio del comune di Monopoli organizza la festa in onore di San Francesco d'Assisi. Santa messa a ore 19 e a seguire musica e degustazione di frittelle, panzerotti, panino con la salsiccia e caciocavallo impiccato. Festa in onore di San Francesco d'Assisi in Contrada La Malunga di Monopoli sulla strada statale 16 uscita alla Malunga. Programma dettagliato sui canali social Chiesa La Malunga Monopoli. Domenica 4 ottobre ore 21 suonati di testa. Live hit musica italiana e a seguire estrazione dei biglietti vincenti della lotteria.
3: Il 3, 4, 5 ottobre, festa della Madonna del Rosario in Contrada Cozzana di Monopoli. Ogni sera, sagra del panzerotto e del panino con la porchetta. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Parrocchia Santa Maria del Rosario in Cozzana. Domenica 4 ottobre, ore 20, apertura serata allievi dell'Accademia 12 Note. A seguire i Cipurrid Live.
4: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
5: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano, ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
6: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.
7: Attenzione!
8: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
7: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
8: E per il trasporto?
7: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
8: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
7: Un mondo avanti.

0: torniamo dalla pubblicità per ascoltare altre posizioni. Siamo fermi dalla quindicesima.
1: Esatto, riprendiamo proprio dalla numero 15 con La testa gira, Fred De Palma, Anita e Mischilla. Alla numero 14 abbiamo una new entry, Rise Slow, Chemo Sounds. Alla numero 13, La costiera amalfitana, Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo. Ancora una new entry alla numero 12, Amica, Annalisa e Madame. Alla numero 11, Partenope, Merkin Cremot, Serena Brancale, The Colors. E ci fermiamo qui per ora.

0: garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4,45 TAG 533, fino a 45.000 km, entro il 30 settembre.
1: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
2: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
3: Il 3 e 4 ottobre il comitato di Contrada La Malunga con il patrocinio del comune di Monopoli organizza la festa in onore di San Francesco d'Assisi. Santa messa a ore 19 e a seguire musica e degustazione di frittelle, panzerotti, panino con la salsiccia e caciocavallo impiccato. Festa in onore di San Francesco d'Assisi in Contrada La Malunga di Monopoli sulla strada statale 16, uscita alla Malunga. Programma dettagliato sui canali social Chiesa La Malunga Monopoli. Sabato 3 ottobre ore 21 live Ritmo Binario Band.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Pronti a scendere in pista?
4: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
3: Da noi, noleggio kart rental e racing.
4: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
5: Attenzione!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
6: E per il trasporto?
5: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
6: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
5: Un mondo avanti.
7: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62. Esposizione in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
8: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati all'Ela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
9: Vivi un'avventura straordinaria per tutta la famiglia al Parco Giurassico World of Dinosaurs a Cassano Murge. Immergiti nella natura dell'Alta Murgia e scopri 45 riproduzioni a grandezza reale dei giganti del passato vissuti milioni di anni fa nell'era dei dinosauri. Ti aspettiamo nei weekend e nei giorni festivi al Parco Giurassico World of Dinosaurs nei pressi dell'Aia dell'Amicizia a Cassano Murge. Info su dinosauricassano.it o al 351 84 00 360.
10: Il Parco Giurassico è aperto tutto l'anno anche per scolaresche e gruppi.
11: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.

0: Danny
1: e Giulia
0: sono a metà classifica. Scopriamo le altre 10 posizioni e soprattutto ascoltiamole.
1: Riprendiamo subito con un po' di bollicine. Alla numero 10, agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso. Effetti speciali, buon vento. Alla 9, Giovanotti e Alfa. Alla numero 8, Non mi innamorerò, Puccio. Alla numero 7, ma questa come me la fai? Parlare d'amore, Saif. Vabbè. Alla numero 6, Julie e Bresh, Serenamente. Ci fermiamo qui, dai.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
2: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
1: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
2: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano. La tradizione non si tocca, ma si rinnova.
3: Macelleria, braceria e steakhouse da Mimmo, dove puoi gustare specialità di carne podolica e scottona della nostra Murgia e tante altre specialità dal lunedì al sabato, fornello pronto da asporto.
2: Macelleria, braceria e steakhouse da Mimmo, via Luigi Nitti 4 a Castellana Grotte. Prenotazioni allo 080 496 51 57.
1: Servizio anche all'aperto.
4: Chicchirichì!
5: La festa è qui!
2: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
6: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!
7: Sabato 10 e domenica 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo torna la Fiera della Biodiversità. Mostra mercato, degustazioni, musica, cabaret ed escursioni nella più grande collezione del Sud Italia di antiche varietà di piante. Visita il sito fruttiantichipuglia.it e le pagine social Fiera della Biodiversità. Ingresso libero. Ti aspettiamo il 10 e 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo dalle 10 alle 21.

0: Radio Puglia. Radio Puglia. Da oltre 40 anni. Una di famiglia.
1: Ultime battute della ranking song, ultime 5 posizioni. Chi troviamo al podio?

0: Ya, ole.
1: Pam, pam, pam.
0: Alla numero 4, Peggy Goo, Human. Alla numero 3, Canto d'amore, Marco Mengoni, Angelina Mango. E pensate, fa un bel salto di 13 posizioni. Alla numero 2, Achille Lauro, Joliet con Per noi. Beh, la numero 1 te la dico dopo.
1: Dai, perché?
0: È perché sì. La devi ascoltare fino alla fine.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

0: sì, a voi.
1: Anche nelle discoteche quest'estate.
0: Già ti vedo, già ti vedo. Bravo, bravo, Danny.
1: Ti mancano le sì, discoteche, vero? Sì, sì. Quest'estate era... non sei riuscita ad andare nemmeno una volta a ballare,
0: aspettavo,
1: vero?
0: Aspettavo te, guarda. Era Moving to the Sun di Usual.
1: È lui, proprio il DJ francese che si

0: puntata della Ranking Song, la possiamo riascoltare in diretta su Radio Puglia il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.
1: Sempre con quei due pazzi di Scatenati di Giulia e Danny, eh?
0: Ciao!
1: Ciao!
2: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il

0: ti svegli col mal di schiena. E se fosse il materasso? Approfitta del fuoritutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuoritutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Il 3 e 4 ottobre il comitato di Contrada La Malunga, con il patrocinio del comune di Monopoli, organizza la festa in onore di San Francesco d'Assisi. Santa messa a ore 19 e a seguire musica e degustazione di frittelle, panzerotti, panino con la salsiccia e caciocavallo impiccato. Festa in onore di San Francesco d'Assisi, in Contrada La Malunga di Monopoli, sulla strada statale 16, uscita alla Malunga. Programma dettagliato sui canali social Chiesa La Malunga Monopoli. Domenica 4 ottobre, ore 21, suonati di testa, live hit musica italiana. E a seguire estrazione dei biglietti vincenti della lotteria.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: BMW Pultramoto. Ari, Matera, gruppochiarito.it.
5: Com'è romantica la pioggia?
6: No, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
7: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
8: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
9: www.tecnoresinesrl.it.
10: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Promuori.
1: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
2: E Luca, t'ha deciso?
3: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
4: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
2: stai senza pensiero.
5: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4,45 TAG 5,33, fino a 45.000 km, entro il 30 settembre.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
8: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
6: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
9: Pizzeria e braceria La Fenice.
10: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti, cotte nel forno a legna.
9: La Fenice è anche un'eccellente braceria, con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
10: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
9: La Fenice, via Michele La Torre 72, Castellana Grotte.
11: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
12: Attenzione!
13: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
12: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
13: E per il trasporto?
12: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
13: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
12: Un mondo avanti.

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Nessuna novità sul finire di sabato, ma anche la giornata di domenica il tempo sarà prevalentemente soleggiato su Puglia e Basilicata, con clima gradevole anche per la prossima settimana fino al 7 di ottobre. Le prime piogge si affacceranno proprio in concomitanza con quella data, a cui seguirà una pausa prima dell'arrivo di nuovi fronti più strutturati tra l'11 e il 12. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Puglia. Accorda i tuoi sensi.

0: Pizzeria e braceria La Fenice.
1: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti, cotte nel forno a legna.
0: La Fenice è anche un'eccellente braceria, con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
1: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
0: La Fenice, via Michele La Torre 72, Castellana Grotte.
2: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
3: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
4: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
7: CUP24, compara prenota fatto.
8: Il 3 e 4 ottobre il comitato di Contrada La Malunga, con il patrocinio del comune di Monopoli, organizza la festa in onore di San Francesco d'Assisi. Santa messa a ore 19 e a seguire musica e degustazione di frittelle, panzerotti, panino con la salsiccia e caciocavallo impiccato. Festa in onore di San Francesco d'Assisi, in Contrada La Malunga di Monopoli, sulla strada statale 16, uscita alla Malunga. Programma dettagliato sui canali social Chiesa La Malunga Monopoli. Sabato 3 ottobre, ore 21, live Ritmo Binario Band.
9: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.
10: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
0: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
2: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
0: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
2: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
3: La tradizione non si tocca, ma si rinnova.
4: Macelleria, braceria e steakhouse da Mimmo, dove puoi gustare specialità di carne podolica e scottona della nostra Murgia e tante altre specialità dal lunedì al sabato, fornello pronto da asporto.
3: Macelleria, braceria e steakhouse da Mimmo, via Luigi Nitti 4 a Castellana Grotte. Prenotazioni allo 080 496 51 57.
0: Servizio anche all'aperto.
5: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!
6: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le colorazioni capelli a lunga durata Garnier Color Sensation sono a 3,99€. Trovi anche Color Sensation Retouch a 2,49€. E con un prodotto Color Sensation tra kit e retouch, in omaggio un pettine Garnier. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62. Esposizione in via Putignano. 347 290 1245. Seguici sui social.

0: Radio Puglia sono le ore 18 e 3 minuti.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Nessuna novità sul finire di sabato, ma anche la giornata di domenica il tempo sarà prevalentemente soleggiato su Puglia e Basilicata, con clima gradevole anche per la prossima settimana fino al 7 di ottobre. Le prime piogge si affacceranno proprio in concomitanza con quella data, a cui seguirà una pausa prima dell'arrivo di nuovi fronti più strutturati tra l'11 e il 12. Tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Puglia. Radio Puglia. Radio Puglia. Accorda i tuoi sensi.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Il 3 e 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi al Santuario della Madonna della Vetrana a Castellana Grotte, con musica, enogastronomia e mini Luna Park. Sabato 3 ottobre alle ore 21, concerto dei Colfischio Senza e della Banda di Castellana. Domenica 4 ottobre alle 18, messa solenne. A seguire processione e concerto in cassa armonica della Banda di Mottola diretta dal maestro Giuseppe Gregucci. Alle ore 23, fuochi pirotecnici e bolero. Info e programma sulle pagine social Festa San Francesco Castellana. Vi aspettiamo al Santuario della Madonna della Vetrana a Castellana Grotte.
1: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
5: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
6: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
5: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
6: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
5: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 24 14. Scopri di più su metalgm.it.

0: 1878 sa di felicità.
1: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.

0: Vivi un'avventura straordinaria per tutta la famiglia al Parco Giurassico World of Dinosaurs a Cassano Murge. Immergiti nella natura dell'Alta Murgia e scopri 45 riproduzioni a grandezza reale dei giganti del passato vissuti milioni di anni fa nell'era dei dinosauri. Ti aspettiamo nei weekend e nei giorni festivi al Parco Giurassico World of Dinosaurs nei pressi dell'Aia dell'Amicizia a Cassano Murge. Info su dinosauricassano.it o al 351 84 00 360.
1: Il Parco Giurassico è aperto tutto l'anno anche per scolaresche e gruppi. Digeso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III, 233. E-commerce su digesomotors.com.
2: Chicchirichì!
3: La festa è qui!
4: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social. Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
5: Il 3 e 4 ottobre il comitato di Contrada la Malunga, con il patrocinio del comune di Monopoli, organizza la festa in onore di San Francesco d'Assisi. Santa messa a ore 19 e a seguire musica e degustazione di frittelle, panzerotti, panino con la salsiccia e caciocavallo impiccato. Festa in onore di San Francesco d'Assisi, in Contrada la Malunga di Monopoli, sulla strada statale 16, uscita alla Malunga. Programma dettagliato sui canali social Chiesa la Malunga Monopoli. Domenica 4 ottobre, ore 21, suonati di testa. Live hit musica italiana e a seguire estrazione dei biglietti vincenti della lotteria.
6: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Radio Puglia.
1: Pizzeria e braceria La Fenice.
2: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti cotte nel forno a legna.
1: La Fenice è anche un'eccellente braceria con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
2: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
1: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
3: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
4: Attenzione!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
4: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
5: E per il trasporto?
4: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
5: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
4: Un mondo avanti.
6: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!
7: Sabato 10 e domenica 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo torna la Fiera della Biodiversità. Mostra mercato, degustazioni, musica, cabaret ed escursioni nella più grande collezione del sud Italia di antiche varietà di piante. Visita il sito fruttiantichipuglia.it e le pagine social Fiera della Biodiversità. Ingresso libero. Ti aspettiamo il 10 e 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo dalle 10 alle 21.
8: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
9: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
10: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4,45 TAG 5,33, fino a 45.000 km, entro il 30 settembre.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
3: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
4: A Piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
5: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pregio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
6: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: A Radio Puglia sono le ore 19 e 3 minuti.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Nessuna novità sul finire di sabato, ma anche la giornata di domenica il tempo sarà prevalentemente soleggiato su Puglia e Basilicata, con clima gradevole anche per la prossima settimana fino al 7 di ottobre. Le prime piogge si affacceranno proprio in concomitanza con quella data, a cui seguirà una pausa prima dell'arrivo di nuovi fronti più strutturati tra l'11 e il 12. Tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
3: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
4: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62. Esposizione in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
5: Attenzione!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
6: E per il trasporto?
5: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
6: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
5: Un mondo avanti.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

Lazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti, durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

0: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
1: Il 3 e 4 ottobre il comitato di Contrada La Malunga, con il patrocinio del comune di Monopoli, organizza la festa in onore di San Francesco d'Assisi. Santa messa a ore 19 e a seguire musica e degustazione di frittelle, panzerotti, panino con la salsiccia e caciocavallo impiccato. Festa in onore di San Francesco d'Assisi, in Contrada La Malunga di Monopoli, sulla strada statale 16, uscita alla Malunga. Programma dettagliato sui canali social Chiesa La Malunga Monopoli. Sabato 3 ottobre, ore 21, live Ritmo Binario Band.

0: Il 3, 4, 5 ottobre, festa della Madonna del Rosario in Contrada Cozzana di Monopoli. Ogni sera, sagra del panzerotto e del panino con la porchetta. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Parrocchia Santa Maria del Rosario in Cozzana. Sabato 3 ottobre, ore 20, concerto degli allievi dell'Accademia 12 Note. A seguire, animazione gruppi giovani Anspi, oratorio in rock. In chiusura, la band Riff Jokers.
1: La tradizione non si tocca, ma si rinnova.
2: Macelleria, braceria e steakhouse da Mimmo, dove puoi gustare specialità di carne podolica e scottona della nostra Murgia e tante altre specialità da lunedì al sabato, fornello pronto da asporto.
1: Macelleria, braceria e steakhouse da Mimmo, via Luigi Nitti 4 a Castellana Grotte. Prenotazioni allo 080 496 51 57.
3: Servizio anche all'aperto.
4: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
5: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
6: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
5: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
6: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il nuovo fondotinta in balsamo a corps parfait di L'Oréal Paris è a €19,90. 80% di base skincare in un pratico formato on the go. Idrata la pelle e dona un look naturale e luminoso. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
2: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
3: Il 3 e 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi al Santuario della Madonna della Vetrana a Castellana Grotte, con musica, enogastronomia e mini Luna Park. Sabato 3 ottobre alle ore 21, concerto dei Colfischio Senza e della Banda di Castellana. Info e programma sulle pagine social Festa San Francesco Castellana. Vi aspettiamo al Santuario della Madonna della Vetrana a Castellana Grotte.
4: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano, via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
5: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
6: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
1: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
2: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
3: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!
4: Il 3, 4, 5 ottobre, festa della Madonna del Rosario in Contrada Cozzana di Monopoli. Ogni sera, sagra del panzerotto e del panino con la porchetta. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Parrocchia Santa Maria del Rosario in Cozzana. Lunedì 5 ottobre, ore 20, apertura allievi dell'Accademia 12 Note. A seguire, Vasco Rossi Cover Band, I Comandanti.
5: Il 3 e 4 ottobre il comitato di Contrada La Malunga con il patrocinio del comune di Monopoli organizza la festa in onore di San Francesco d'Assisi. Santa messa a ore 19 e a seguire musica e degustazione di frittelle, panzerotti, panino con la salsiccia e caciocavallo impiccato. Festa in onore di San Francesco d'Assisi in Contrada La Malunga di Monopoli sulla strada statale 16, uscita alla Malunga. Programma dettagliato sui canali social Chiesa La Malunga Monopoli. Domenica 4 ottobre ore 21, suonati di testa. Live hit musica italiana e a seguire estrazione dei biglietti vincenti della lotteria.
6: Garantiamo il valore futuro della tua Audi perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value a partire da 349 euro al mese per 35 mesi con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4E45 TAG 533 fino a 45.000 km entro il 30 settembre.
7: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: fuoco d'artificio.
1: A Radio Puglia sono le ore 20 e 4 minuti.
2: Radio Puglia, meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Nessuna novità sul finire di sabato, ma anche la giornata di domenica il tempo sarà prevalentemente soleggiato su Puglia e Basilicata, con clima gradevole anche per la prossima settimana fino al 7 di ottobre. Le prime piogge si affacceranno proprio in concomitanza con quella data, a cui seguirà una pausa prima dell'arrivo di nuovi fronti più strutturati tra l'11 e il 12. Tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
1: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
2: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
1: Ah, impossibile.
2: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
3: Il 26 e 7 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!
4: Sabato 10 e domenica 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo torna la Fiera della Biodiversità. Mostra mercato, degustazioni, musica, cabaret ed escursioni nella più grande collezione del sud Italia di antiche varietà di piante. Visita il sito fruttiantichipuglia.it e le pagine social Fiera della Biodiversità. Ingresso libero. Ti aspettiamo il 10 e 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo dalle 10 alle 21.
5: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
6: La radio che spinge. Radio Puglia.

0: Vivi un'avventura straordinaria per tutta la famiglia al Parco Giurassico World of Dinosaurs a Cassano Murge. Immergiti nella natura dell'Alta Murgia e scopri 45 riproduzioni a grandezza reale dei giganti del passato vissuti milioni di anni fa nell'era dei dinosauri. Ti aspettiamo nei weekend e nei giorni festivi al Parco Giurassico World of Dinosaurs nei pressi dell'Aia dell'Amicizia a Cassano Murge. Info su dinosauricassano.it o al 351 84 00 360.
1: Il Parco Giurassico è aperto tutto l'anno anche per scolaresche e gruppi.
2: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
3: Il 3 e 4 ottobre il comitato di Contrada La Malunga, con il patrocinio del comune di Monopoli, organizza la festa in onore di San Francesco d'Assisi. Santa messa a ore 19 e a seguire musica e degustazione di frittelle, panzerotti, panino con la salsiccia e caciocavallo impiccato. Festa in onore di San Francesco d'Assisi, in Contrada La Malunga di Monopoli, sulla strada statale 16, uscita alla Malunga. Programma dettagliato sui canali social Chiesa La Malunga Monopoli. Sabato 3 ottobre, ore 21, live Ritmo Binario.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
3: La canti, la balli, la ricordi.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
6: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

0: Radio Puglia.
1: Tu sempre sola come i quadri di Hopper, in mezzo alla strada come un Harley Chopper. Metti le mani sopra il cuore della notte, ti pensi a volte, sì, capita sempre.

così abituata a rialzarti che sembri nata per cadere, ma goditi il cielo se cadi, che l'alba è bella vista da sdraiati.

0: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
1: La tua scossa di energia è Radio Puglia.
2: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days.

pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

su Radio Puglia. Solo grande musica. Radio Puglia.

0: ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.
1: Senti, compagne!

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
1: Eravamo giovani.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16.

C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

Che bello vederti di sera, sapere che il sole non ti ha divorato. Che orgoglio vederti andar via per poi vederti tornare cresciuta. Metto la vita in mano a dettagli che gli altri non vedono. E a volte per mettere a posto, mamma mia, il casino che faccio. E mica so vivere io, mica so vivere. Improvviso quasi tu, tu e ti ricordo Glenn Miller. Mica so vivere io, mica so vivere.

caso vivere, mica so vivere. Fare il figlio presente, l'amico per bene, il cane, le cene, la tele, mica so vivere, io, mica so vivere.

atti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

Banking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Banking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 6.

Radio Puglia. Radio Puglia. Da oltre 40 anni. Una di famiglia.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.